Allas steulas. D'Alfons Tuor. O joi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu morì. O dei vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io sto vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

il mond, su ne mar stüri o sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sonne ad una stad, par schwaza tot qua e c'è na fat, e na dünna vis bel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs. Il cieles blau ma zuerst die stess. Meis bösti diese sche welschko en u fara lunga sider c'è, am vegl respett o is a tema.

sun stat 7 ons sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non es ce bisco qua, par qua es un tornaccia. E forza feccia, forza bridge, per lingue patria, al main quel silci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chars. Se sono in marinerto, a tapar mai, se vuol ci vegna, vai, uscio gli ostunga qui.

Misteri da Peter Lanzel. Or da mastüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuar scho clair, nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.

mengia, da men rauch. Anna mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reinti bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e feiven mods, daiven giuvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcels vol weint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa, tira su plü gref il flat.

Anciavagn, anzemaniglia, mardeschi, stivgetz, parozz, c'è dessa tre reint. Ozzang, temperatura santurnils 19 graz, domang vancegn, giv giaschon vancia 4 graz. Venderde, datil ende con temperaturas de stat fignan vancia 7 graz, i vo anche da ple la findemda da ciuncesmas poi local dar fignan 30 graz. Pidei cilem da vo, piciot vignil, varon blers, navot encunter, il è la 6 a 3 giovesce.

Già a degna puspei un moment special per l'antira svizzera da Balapè. Neira saver c'è giuiders vignan nominos per la VM, che gli è intant era sonania fac per la VM da Caston o la Federazione Svizzera da Balapè pensò da far che gli via social media con fotografias da situazions del minciade. Senchelas fotografias è mincia mai zupo il nom del giuider che il po allora ora eir alla VM. Trant roter, schon ancuna scheint en ils noms da Manuel Akanji, Remo Freuler, Granit Chaka, Noah Okafor, uer Gregor Kobel e Ricardo Rodriguez nias nominos per la VM. Ci può zalegrar ulteriors noms suonden, ulteriors giuiders vignan comunicies antiglia de curs dil dedadots ils quals vignan era nominos per la VM da Balapè da Cascia Stata in America, Mexico e Canada. An 8 minutes le 6 a mesa. Enjoy, Sean. Buon day.

0: Il è la 6:30, RTR Novitats con Corinna Schmidt.
1: A cuirar am viesch ampliras organisaziun sportivas e culturalas in a votaziun consultativa da vart projekts Gronz, schoil masterplan obre au al Teater de la Citat o il Stadion Thomas Domenic. Las organisaziuns che ricerchen che projekts de sport e cultura podessen uscir venir giugats ora in encunter lauter. Der in Attacis in Center Islamic a San Diego en il Stadis Uniz en venidas mazandas 3 personas. Dus attentados probables sein venidas cetats morts en in auto. La polizia resguarda l'attacce al moment sco crim da odi. Adel Sogans Schweizers an ergodinale terze partide al Campionato Mundial a Turic, senta las victorias encunter al Stadis Uniz a la Letonia, an al Schweizers erbatir saira alla Germania, quai a modo souverana cun 6-1.
2: La meteo.
3: Presentada la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz avant mazde egli anche dec bel, il sio mazde oglialo da plena ivlas per gronda part resta il dantant sic, con fignan di schnov graz entro la regiun da Coira, vign il puspe in poign, piciot, an surselva, tangi lioz per trantar tredage di 7 graz, entro la nagedegnota per maximal manch 12 graz.
2: Vias e traffic.
0: Sen l'autostrada a Tredes e Sarol tunnel da Rofla an totes dus direcziuns ch'egli preveia da problems tecnics. Scegliò veies libras giaveis bun viadi.
2: RTR. Da nus per vus.
0: Az ragurdez anca Sissi Top. Dati da lunga avant anc Anna Rossinelli. Che è RTR il mardè, bel ancevez conos il dè.

0: Air ein la collezion da musica. Forse anche se una plata da vinil saron stos belts a times. Il è Vangela Set.
1: RTL Impuls.
0: Impuls da Sursees. Zegna pite dosch e sis per tratsch davarte na situazion la quale vez forse ir schon vusoters gia cun eir a comprareint.
2: Ia va anche in a bursa. Egna da vacchetta colorada cocchna. Egna permetterà in les banknotes ed in a seraneccia ci tigna mostrin la mia moneda. Contrari in misom. El o in telefonin. Io son quella con la bursa ed uscier quella ci stues avere il rap per poter pedir in charin per comprareint. Però savenz mancia exact quel rap. Ves da quels davanti o da dix raps per fin in mezz franc, però bec in da dus e chi a lottanges era in da degn. Pibot pandeva veda la clave di auto in tal rap, in cun se la reclama dalla bottega. Con che ci autos o nozzan de bec propi ple claves mancia ossa quel rap. Innovazion bec a degn in gudogn.
1: Impulse.

0: Buon dì con RTR, na 9 minuti e la 7. La simple definizione da den blind date è in un scunter con un sacidi il qual in sopac una vot è in possibile dat da neira da prendere a conoscer miglior novas personas. A na vista alla selezions vain zanous organizzò un scunters politics blind dates e mince mai anvidont il studio da radio dus candidats da differentes parteides senza saver davantur ci c'è lor vis-a-vis. Lanciata on fac ir Fabio Luzio dalla PLD les neire re eligia antil consegli grond piglia circuit Zurses e Silvio Dietrich dalla PS les restar antil parlament piglia circuit Lyon.
1: Io esimo in fac patratici cenitz dati Cassandra Monch, quei anciam interessante vesentic cons candidats vens insomma, er lupitoschentic in direzione sur selva, vaus un ramentom pli so in der vasten Possibilität, dass ich entscheide, die Region.
2: Was, Fabio? Mit dir Quatsch? Nicht, weißt du, unter der Fakt, was es nicht?
3: Nein, ich war schon, ich war mir vertraut. Ich war natürlich spekulant, ein bisschen zu reden. Nicht, weil ich nicht mehr eine Donne war, aber ich war natürlich für dich, ich war ein Mensch. Dalla Partei der Sozialdemokraten a il progetto Silvio Coia.
0: Il blind date con Fabio Luzio dalla PLD e Silvio Dietrich dalla PS el zen nias confrontos con differenza temas anche neda per atterlar aternous online simple da catarsin rtr.ch Focus elezions vanch 6.

Vosotras fit perché la grande domenica da elezioni il chitordes da cercladour ci en las candidates ci en ils candidats per surpilir responsabladat politica ci en loure preferences ce temas occupan els ed elles. Ozan domang facens anche treis domandas agli candidat per la regenza Marcus Caduff, che allo siva la set.

0: cun la musica del reggae c'è davantada cult Bob Marley and the Wailers. Il epo spesci in avant, buona mancia giù da mincia sagont candelaber rei in candidato e una candidata per la regenza grigiuna, il chitordes da zargladour vign eligia, il consigliere governativ Marcus Caduff del Center e Anufezi sia del 2019 è chef del Departamento da Economia Pubblica e Fats Socials, el candidesce per una ulteriore e davosa legislatura. Marcus Caduff ha 53 onze, agronom, marido e bab da dus feglias, el veiva a Domat e da Morissen an Val Lumnezia. Gianna Maria Cantiani ha fatto 3 domande personali per neir ad imprendere a conoscere un po' meglio el.
1: Chi è Marcus Caduff?
2: Ma Marcus Caduff è una persona piuttosto rossaivla che ha avuto la natura con cui ha avuto le grandi masse di leut. E oggi è la quarta baina scia.
1: Chi è la famiglia e amici ed amici di Marcus Caduff?
2: Certins din cusegi magari in chauder in textinaus suvaitzichai qua che mia figlia gradi che mai ieri che segi in tek in lungurus ela me nege qua pito scula frisura qua de den la medema frisura a den il medem e che
1: che lascia ai vos minci di a nin cas mancar senza che vai beccia
2: also mir minci di chai aura che de spicia il prossimo dis qua buona mein sco in ritual che mir la den silla app che spetchen us also chiela wird caffè la de meun saudetier Schau, weil ja lobusi bi rituals.
0: Dreis domandas, dreis respostas, Marcus Caduff santizza pitart, puspet rantaroter, tradescia el sia musica preferida, che allo siva la soc.
3: I think you're right.

0: Cercla d'Aurelia Puspesch e in avant datum importante per la politica grigiuna. Per neira conoscer las personas ci candideschen piglia Consell Grande per la Regenza o RTR trace elas in por da lor zona da confort e facen quiz. Tot quegli enten in ascensor ci savezza vurdar via rtr.ch en las participantes e participanzies cul lift e don gia 36 secundes Time da dar respostas correctas. Adegna sci simpel para quegli dantant bec da d'esser sto.
1: In event.
2: Nigne dia. Er nigne dia.
1: Vino bon. A vita.
2: Si vic. Novant. Sai boc.
0: Vurdo sur toton las candidates e candidats dantant tutegna facen a buna figura per parte in quellas respostas neides scur de la pistola.
3: Ci cente la cianzun i hanus tünhels leazunt?
2: Mani matr.
3: La prim ministra de l'Italia?
1: Maloni.
3: I nuovain fabricio il INHAP?
2: La Punt.
3: Fürs presidium fu velra gemeint candidierter Adriano Isepi?
4: St. Moritz.
3: Chi ha falsificato il certificato Corona per ir als Jeux Olympics?
4: Patrick Fischer.
3: Der Hauptort vom Kanton Thurgau.
5: Frau Wald.
3: Che es il nome de famiglia de Papa Leo il 14 Gevel?
4: Privost.
3: La frase del Pitagoras.
4: A quadrat plus B quadrat gleich C quadrat.
0: Voilà, anna vista alla selezions che gli han stossa 34 viadis con il ascensor, con 6 deputades e con 28 deputos, anche neda per tarlare vordarsi in nostra pagina da internet, focus elezions 2026 rtr.ch.

0: Clock, musica per ancevere il de puntual con RTR il alla seta mesa. C'è ci data da nuovo so Corinna Schmidt.
1: A Coira Rambiescham Pires Organisations der Sport e Cultura in a votazion consultativa de Wartprojekts Gronschko al Masterplan Obreau al Teatro della Città u il Stadion Thomas Domenic. Las Organisations kritischeschen als Projekts der Sport e Cultura podessen uschir venir giugats ora in an Conterlauter. Der in Attatisen in Center Islamica San Diego en il Stadis Uniz en venidas mazadas 3 persunas. Dus attentados probables san venids cetats morts en in auto. La polizia resguarda la taccia al moment sco crim de dodi. Adels Okeans Svizzers an Ergodignala terza partida al Campionati Mundial a Turic. Suente las victorias incontr el Stadis Uniz alla Letonia, an el Svizzers er batir saira la Germania, quai a moda sovrana cun 6 adina.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz avant mazde elia il amprem anca dec bel il siva mazde olia da plena ivlas per gronda part rest il dantant sic con finian di schnov graz inter la regione da coira vinile puspem poin piciot an surselva tangiloz per 33 finian di 7 graz inter la nagedegnota per maximal manc 12 graz.
4: Vias e traffic.
0: Senna l'autostrada a Tredage Sarò, il tunnel da Rofla, in tutte le due direzioni che il preveglia da problemi tecnici. Scegliò veias libras, giovesh bunviadi. Nossa nazionale da hockey Sanglace ven avant sen Kurs alla WM.
5: Wir geniessen jeden Sieg, wir geniessen jeden Moment und es war wirklich ein mega lässiger Match.
0: Adis Corinza, Puspe, Pitard, Surtlander, anche avant la Soc.
2: RTR. Unique.

0: Musica rumantscha Bibi Voplan. Il è vancia la soc.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottia del Vich in la region.
0: Tutto è pronto per Runda Dus. Bundè Maria Vincenza Coira.
3: Bindì Sergio.
0: Cantadora appassionata, canta in dus cors. Ce n'è in zen, chegli?
3: Oggi il cor de Basilio di Solvader, quello, ed è il canziano. Cor de seniors.
0: Canziano. C'è data voce il cant?
3: Adò me fa quasi bene per fare la voce che disgesti in te, ma il cant è sempre me fa bene a cuore d'olma.
0: Contro la voce, in soglia fare, ricola, nisce le robes, il piacere che la resta, ma quella che la passione nasce da?
3: Oh, noi cantavamo già a casa, Fibia. Noi siamo alti biars, noi siamo dies, noi cantavamo già a casa, ad in Basilio naturalmente, ma io cantavo a Bugin. Biastros, a tutto qua, ma noi siamo in Bugin cantavo. Mes genitori e beh.
4: Dio Sergio, questo è un tono con qualche qual cordo umbro.
3: Combattere
4: da survivere.
0: Giorgina Ianchi era in il studio, era un grande piacere di cantare, fa la contabilità. E a Maria Vincenzi, il buon eter RTR, il Kikeri Seisins, stoglia becce saver tot per guadagnir.
3: No, questo. Oggi a fe, bugina, godogna, le bugina, bre a fe, sempre mancè Luisa bugina, si aude ne mai mince torna a gin, oh, questi son c'è sul radio.
0: Bel, e ir son a godogna a bons per 70 francs.
4: Da, a propos, cant, forse, Sergio, forse Maria ier sera, forse vona televisione da ent un au, schwitna, tì, schwitna, bo.
0: E che gli usceia.
4: Oh, che singlaggio viem.
0: Maria Vincenz, e che gli usceia.
3: Nacque Bursi, io il bubi a televisione.
0: Pigo gente cantare, ci vuole la televisione.
3: La musica,
0: musica di Scurinza, figo gente, forse da quella parte della vetta da Maria Vincenz Schigarteggia con la continuazione. Ebba i dovra ozza set correctus. Nos pruagn, Blair Klitsch, parossa, coe la seconda runda, Kikeri Seis. Royal Pop. È il nome della nuova ora da Swatch.
3: No.
0: Il prossimo avversario della Svizzera alla VM da hockey singlaccia è l'Austria.
3: Yeah.
4: Correct.
0: A partire da Castem da il possibile da comprare malets da panini per la VM da Balapè.
4: Yeah.
0: Castem da finisce la scuola da recruits d'Anvirn.
3: No.
4: Correct.
0: Il cantum Zug, venir num no il cantum delle apricoses.
3: No.
4: Correct.
0: Jasmin Fluri è nominata Caston per diventare sportista grigiuna di Lyon.
4: Yeah.
0: Time to Shine è un hit da Bastian Baker.
4: Yeah.
0: Alla festa federale da musica a Vienna è stata presente una delegazione della Guardia Svizzera.
4: Yeah.
0: Macklingen era conosciuto per via del Centro del Sport Nazionale.
4: Yeah.
0: Il recept originale per Bircher Müsli è senza sug da citrona.
3: Yeah.
0: A Berna è il possibile da stipgir scienzas da teater.
3: È un inega.
0: A Berna è il possibile da stipgir studia scienzas da teater. Si jetz eher wetz ein ulterior Punkt.
4: In die Prätensions, wenn sie falsch, war ja schon EU zack, zack. Maria Tras. Quella minuta, scarpicciata in due, tre, quattro ga. Levas vus falquin?
3: Levas vus falquin?
4: Sì, che non svedi exactly set correct, schi trova Maria.
3: Forse lecce flot.
0: Giuinza domani la terza runda.
4: Forse quella ura, questo non farugt, quella da Swatch, quella scolonna, chi ha dato ura zavon, chi ha avvirto a volle stituns per vendere, ne vede quella Royal Pop alla propria nome scia, quella
0: nuova ura. Tumults. Oggi da sarar la sbutella.
4: Adosso quel prezzo chi è messo online per vendere, con costa 350-400 francs? Adus, Bruce vendeni elas online per varga 7000 francs. Verrückt.
0: Royal Pop. Royal Pop. Vous êtes la ura, Maria Vincenz.
3: Denes. Na, ja, wenn auch. Ja, meine super Ura, komm ich um, wenn wir so in der Toilette, a qua in Rado, credo.
0: Ah, ok.
3: È una buona, aber na, quella è memoria, adesso sono di abu quella da. Cogins quasi bien remorse de schmuck.
0: Na proprio sto extrem, che è da ebba ci sont tumulze, polizia e tutte.
4: Tutto per via di
0: tutto. Che la sbuteia per via che la Royal Pop. Basta.
3: Qui va per danese, qui ha Buleger.
0: Te nous vol per bons. Domani terza ronda con Maria Vincenz.
4: A se vos dies in Bircher müsli at, schus les fai original senza citrona, ha?
3: Io vai bosci gudien citrona, ti che le ben buon men.
4: Poi ho sto in pretensionina de quella scara. Pau che scara falida.
0: Na bel de Maria. Sta bei Maria. Finian do ban.
3: Leon, grazie al sta bei to che do meu.
2: Il Kikerisis presentata Folk, vostra puttia dal Vich en la Regione.

0: Las novitats da RTR.
1: A cuira fan pliras organisaziuns de sport e cultura quitats per vide la infrastruttura cadova per part grandas investiziuns. A Turic pon als Occeans Schweizers Festival la terza victoria en la terza partida al Campionato Mundial ed en la grande parte del Grigion dati oz in a mascheide de Soleil e Nivels con temperaturas de fine 19 grads. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las oz al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien di. A cuira rambieschen pliras organisaziuns de sport e cultura in a votaziun consultativa de vart projekts Gronds, sco il masterplan Obre Audus, il Theater de la Citat, il Bogn St. Ul Stadion Thomas Domenic. En in a comunicaziun criticeschen las organisaziuns che els projekts de sport e cultura pudessen uscir venir giugats ora in un conter lauter. In a infrastruttura conforme al temp saia de grande importanza, tant per il sport e per la cultura. Si detti a sco pretendid il Parlament in a votazione consultativa ritardasque massiva mai las sanazions necessarias. Las organisazions pledeschen en steil che vengi tracta las investizions a moda obiettiva ad orienta all'avenir. A conquai all'exterior. Il presidente americano Donald Trump ha tenor agnes indicazions annulla in attaccias in l'Iran che era scocipara planisada per oz. El ha avvisa al militar americano de bec far l'attaccia, scrive il presidente, sin sia plataforma sociala. A medem toent dei al militar però esser pront de tot el temp de cominciar con una attaccia all'engronda, sin adettia negina convegna acceptabla con l'Iran. Il Qatar, l'Arabia Saudita ad els Emirats Arabs ha insupplicia el de bec attacciar l'Iran per qualche detti al moment seriuses contractives. Ordavant veva Trump augmenta al squitch sin l'Iran a smanacciare puspe reprender la guerra. Ter in attaccias in center islamic a San Diego en il Stadis Uniz en venides mazzadas treis persones. Dus attentados probabels sein vignits cetats morts en in auto, a dice il chef della polizia locala. Les autoritats parten un moment del fatg che els dus attentados da 17 a 19 ons ein mazzas assets. Ina de las unfrendes et noch la polizia in a guardia del center. Les uas autres et noch rapports de medias collaboraturs. Per quel che si tratta di una istituzione religiosa, riguarda la polizia la taccia al momento sco crim dat odi. In la Moldavia procura la soldata de punts della giuria al Eurovision Song Contest per critica. Il direttore dell'emitur de radio e televisione de Drech Public ha intant tracce le conseguenze ad essere tracce. Fertant che il pubblico della Moldavia ha da al maximum de punts al vigin la Rumänia, alla giuria della Moldavia beda 3 punts per la contribuzione rumena. In saia beine se distanziada questa valutazione della giuria, scomanata dall'emitur da Drech Public, surpiglia el però la responsabile dat per la decisione della giuria, uscia al direttore. E con quattro il sport hockey singlats, la squadra nazionale svizzera ha guadagnà la terza partita al campionato mondiale a Turic, suenter las victorias incontr al Stadis Uniz, alla Lettonia, an al Svizzers e batir saire la Germania, quai a moda sovrana con 6-1.
2: Il giuc incontri il Tudesch sei s'avanzau stirina galla. Dice d'Anton stau in duel sco spicciau fit strec. Per la 26ª minuta sei riusiu a Denis Malgin de manà la Svizzera en avantaggi in gol cap il ver dau allas. Ed ecco il sustain del pubblico frenetic e l'equipa de Jan Cadieu boplistada da frenà. Andri Ghetto, Berci, Hischie e Josi hanno citato 4 ulteriori gol del secondo tirs e da si è decidiu il Duke. Il Grigion Nino Niederreiter.
3: Im ersten Drittel sind wir sehr zu hektisch, sind wir sehr zu nervös gespielt und die Deutschen haben es clever gemacht, sie haben gewusst, dass sie müssen irgendwie während der Pfiffe quasi uns ein bisschen stören und stacheln und sie sind ein bisschen unter unsere Haut gegangen und wir wussten, wir müssen ein bisschen cooler bleiben und zum guten Glück ist nachher das 1-0 gekommen und dann hat es noch ausgeöffnet.
2: El Davos tirs, er lohnt auch in Gold, der Mintje wacht. Durant kill Schweizer sind kun 9 punct, già con in pai e la fase de K.O. pia el quartfinal, als Tudests laue tocen culiez e droven de meun urgente mein punct encontri ils Amerikans. Sils Schweizers spetien us ils Austriacs. Andreas Vialand, Redaktion de Sport.
1: E dank Teril Balapé, la prima partita da Barrage per l'ultima plaza en la Super League, tranter Arau Agetze, eid fin ir senza gols. La partita de retorn, la decisión croda uscia Gievja Saira a Turic.
0: La meteo.
1: Otto amas di es ilan primang dec bel, malgrav els de nivels satils, al suentra mes di ai lura de pli nivels, per gonda part resti però sic. Cun fin des 9 grads en la radion de cuira vini puspen zic pli ciaut, en so selva basti per 30-13 des 7 grads, ad en lengi di notte per maximal mein 12.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trädisch SRA al tunnel de Rofla en omas duas direcziuns, quae provida problems technics.
4: Quae en stades las novitats.
5: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
6: Ci levas ciò na degna saver c'è musica terla anza sets nossa regenza gugent anna vista alla selezions di zarclador ad amplinza quel giaveisci santizzozza musica preferida da Marcus Caduff c'è terla el gugent da lunga il sis giaveisci da musica agli microfone Sergio Guec giaveiscian bunde
4: RTE informativ e divertente.

0: chiliò anche il kino, ternous anche il radio Michael Jackson.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Regurdenças da musica ozza delci sarosto per blers, idol da giuventetna Udo Lindenberg, oggi decenneda in una intervista, se la domanda cura ci è già insomma in pensione, veggia el dec, el fece musica fin in cialzeia 130 onzvigli. Udo Lindenberg podia festivare avant curt il 80 anniversari. Udo Lindenberg, il uomo con la ciapella, spivels da sulegli e voce raca. Udo Lindenberg, icona da rock tudesch. Per onorare il 6 anniversario da 80 anni, propone la nostra redazione da musica in da 6 classicers, Sonderzug nach Pankow.

0: il la socia mesa novitats con Corinna Schmidt.
1: La Jordania ha refusato l'an passato alla Svizzera di fare controlli di materiale di guerra. I controllati svizzeri devono inspettare materiale di guerra che viene prodotto in Svizzera, allora vendita in Nord Jordania, che può farle seguire che il paese non è più vendita in avanti le armi senza consentimento. L'Agenzia Spaziale Europea ESA ha trasmesso oggi un satellite nell'universo. Con la missione deve venire intercurì cocco il scudo di protezione magnetica della Terra, reagisce sin laura nell'universo, come per esempio sin il vents del Soleil. Ed in la Moldavia procura la soldata de punti della giuria al Eurovision Song Contest per critica. Il direttore dell'emittura di radio e televisione del Drecch Public ha intanto tracce le conseguenze ad essa retracce.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi avanti mazzdè eglia il ampremanc d'eccia bel, il sio mazzdè oglia lo da plone da plena ivlas per gronda parte resti il dantant sic confinian di schnov graz entre la region da coira vini il oz puspe in puigna picciot an surselva tangil per temperaturas da tranter 13-17 graz entre la nagia degnota dati gli oz maximal manc 12 graz.
2: Dias e traffic.
0: Senna l'autostrada a Tredegè sarò il tunnel da Rofla an totes dus direcziuns che gli preveia da problems tecnics. Scegliò veias libras giovesh bun viadi. E discurin ozang da dena acziun pi speciala involvada è la donazion da dar sang grigiuna. Egli ha visto il concert da Metallica da Lotrem da Turic. Egni da nostra tema anche avanti la snow.
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

Vignan gugenten eda sbagliedas per nom Eva Max e Dua Lipa. Eva Max gist sentia Dua Lipa tunga uscheia. Watch me dance, dance the night away. Dua Lipa è già er regularmanc giast enten la parada da hits Svizzera. Kilko è era da Della. Il fans da Dua Lipa pon zalegrar che stem da vignen nada mancia pubblicia in film da concert diglia superstar ingles con Riesch in Albania e Kosovo Live from Mexico nia registro il december da l'on passò a Mexico o Dua Lipa concertò tres già vandia or an tot da quel da 200 mela fans en stos dalla partida a quels concerts Dua Lipa o fac da saveir via medias sociales ci ella square sis fans sapcion galdeir paradegna quels moments da concert il sis live album continua tot ils grand sits scuer pusebel da vaseir els antil film da concert quel vigna publicia givgia senilia canal da YouTube da Dua Lipa il live album let's compara in depitart venderdì per Dua Lipa è che er la encoronazione dalla finizione da sia tournea Dusons da viadi, 92 concerts, 1,7 milions tickets vendias.

perché voglio Metallica e per il momento se ne tornea tra l'Europa lo tremda concertesce nel Zurich ma sembra prossima in il Lezigrund una vista a quel concert dat il che stenda in una azione più speciale. Totes e tots ci vona dar sang che stenda quels survegnen in t-shirt da Metallica che gli foda saveir la donazione da sang se ne sia pagina da internet della partita a quella azione è la donazione da sang grigiuna quella azione vigna manada tras anna collaborazione con la band e con la fondazione per una buona ciosa All Within My Hands con quella azione les Metallica far attent cand important ciglie da dar sang gidar er possible an grigiun antil spital cantonal o antil spital a Lyon schilez che stemda dar sang e survenir perché gli t-shirt da Metallica savez gugent far

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Inspektion refusada. La Jordania dat in Cenaster alla controlladas d'armas della Svizzera. A partenza gertegiada in satellit dell'Agenzia Spaziale Europeica due portar novas informazions de Wartelschut de protezione magnetic della Terra. Da plir de quals temas de Laura dati us en las novitats de las nov. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. La Jordania ha refusato un passare alla Svizzera da far controlli di materiale da guerra. I controllati svizzeri levano inspectare materiale da guerra che veni produzione in Svizzera allora vendi in Jordania. Quai per farla seguire che la Jordania non è bici da vinevant le armi senza il consentimento della Svizzera. Ina part dallas armas ne però bit finita musada u manada. Quai stat en in rapport del Secretariat Statal per Economia Seco ca SRF a pretendis in base del principi de transparenza. L'inspektion aia be funzionater in zig de plicater in terz del material ca fis stada controllar. Per las ulteriures armas sei el resultat della controlla cleramein bit ad ampli scrive al Seco. A Songai, eine Chase der Pires Familias brisa komplett mein la noche passada. La Tiers, en of personas venides blessadas, duas de quelles greve mein Schola Polizia Centunale Songaiaise kommunicescha. Kurt, sventa las treis a mesa seines Pumpiers venides alarmats. Quels ein lura città des 9 abitantes ad abitants, las personas blessadas sein venides transportadas en l'ospital. Duas persunas sein però anc sparides, ein um vinavant. Il baiet sei a pagonda part coda anzementer las lavurs de stizza, ca marschen anc adina. La ragion per l'incendi ne anc bec clara. L'Agenzia Spaziale Europeica ESA ha tramess in satellit en univers. Kurt avant la 6 de temp Svizzer, e la raketa cun il satellit a bord, partida della Stazione Spaziale Europeica a Guyana Franzosa. Cun la missione de venir intercurri cocel scut de protezione magnetic della Terra, reagesce sin Laura en l'univers, sco per exempel sin ils vents del Soleil. Importantes parts per la missione deriven della Svizzera, trander auter al pit della raketa u il system de sfradentar per il teleskop. A la missione en de sperle Svizzera partecipats la Germania, l'Austria e la China. In la Moldavia procura la soldata de punct della giuria al Eurovision Song Contest per critica. Il direttur dell'emitur de Radio e Televisione de Drecch Public ha intant tratsch les conseguenzas ad essere tratsch. Fertant che il publicum della Moldavia ha da al maximum de punct al vigin, la Rumänia, alla giuria della Moldavia beda 3 punct per la contribuzione rumena. Ins sei beinse distanziada questa validazione della giuria, sco manader de l'emitur de drecch public surpiglia el però la responsabla dat per la decisione della giuria, uscia al direttur.
0: La meteo.
2: Otto anmes di es in prima dech bel magari malgravels de nivels settils. Al sventamis di ai lura de pli nivels per gonda part resti però sic. Cun fin de 9 grad en la region de Cuire veni po spenzig pli ciaud en sur selva basti per 33 de 7 grad ad en lenge di notte per maximal mein 12.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatais sin rtr.ch.
3: Vossa Mardea in compagnia da RTR, al microfono è Sergio Guetch, Joation Bunde.
0: RTR.
1: Mes Radio, mia lingua.

0: Anceva il de con belts moments con RTR che il possibile surtout er schivez anniversari oz anc miglier. Egli sci enza ci painz vus otters civez il zons perché egli è schonosa possibile da regalar il coupegn d'anniversari.
1: La coupina
2: presentato il bogn engiadin a scuol il bogn con agua minerala bogn engiadina punct CH.
0: Il nostro cincetto Pilzons, il coupegno d'anniversario che comincia adesso a vosotros fare la sorpresa e tradire a noi. Ci vasgost da lasciare mettere il coupegno da RTR 0800 25530 forse conoscete er vosotros in ci ho otto il zons e lessas fare gugent shanosa in la sorpresa 0800 25530.

0: RTR Iglia Mardelas, Nova Dodas, time per regalar ad Enza Ciccio Ozil Zonzil Cupegna d'anniversari. Bundè Marlen Solinger a Santa Maria.
1: Bundì, bundì Sergio. Hai, eve sient gratulà ad un nostra donna reverenda, Bettina Schönmann da Santa Maria, ci complisce oggi 64 anni. Ci va oggi, jesli in pensione, ma la sta a mon pa. Non proprio noi, la famo un po' avanti. E questa la gratulà a donna Bettina e già vi tutto il buona santà e fortuna in avanti e speranza la può fare un peronez qua per noi la lavarenda.
0: Ella è responsabile per l'antira val?
1: Ella è responsabile per tutta la val di Santa Maria e in tutto il comune, sai.
0: Scusa che l'organizzò?
1: Ma questo es nu metten ein duas, wir wollten ein duas, da war ein Sünder, der hinter Cier, wo voll der ist, und der Korra, ma, in nu kombinne metten ein duas, ja, so metten ich einfach, ich ein Sünne, quella ist doch halt, unia fahre Sancia Maria, la predie, unia da, a Valciave, oder Cier, Flü, oder, hei, voll der, einfach in der Quatsch Kommune, sie ist minche Domenica, la predie, ja, sì.
0: Bettina Schönmann. Fesci vesci oggi il 64 avvel anniversari, vos otters isches creia schon contains, ci è la resta anc, e vo becce gista in pensione.
1: Ella è tutta in ordine, ella fa quello tutto in ordine, per cui è ne contains ce la resta, amò.
0: Allora, già vigiainza ci che il resta ven avanti usceia, e già vigiain in bel de ozza la giubilara Bettina Schönmann da RTR da Tiglier Posta a vos nom Marlen Solinger ter matanza il cupegna d'anniversari a Bettina Schönmann.
1: Hai, grazie fitch Sergio, hai.
0: Già vigiain in bel de.
1: Di stessa manch. Arrivederci, ciao Sergio. Adia.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Bettina Schönmann, nostra giubilara, ci può allegrare da surognare il Cupenda RTR. Nos gratulagna allora. Erpuspe Fitch Gugent. Scuola degna. Oz a partire dalla 12 mesa.

0: Katy Perry, der RTR 20 Minuten passò. E da tegnere andamente, schon zwar de la WM, da hockey senglatsch il smatsch, son c'eva na degna 20 Minuten passò. La Schweizera domang pu spesse io amaz de 20 Minuten passò las Kater, domang allo unter l'Austria, che egli so era Georgina Janki, ella surpeglia da lunga, bundè Georgina.
1: Vinci.
0: Ma ter, Georgina sa vez ampruar da angivinar la ciosa, con una geida da treis giavazzinzi, il nos gidi l'avant, mazz de in carta las dis, c'è specie a scigliò anche.
2: Margis, con us se va in stedi in prendersi c'è de vartnies lungac, con nostra linguista Marietta Catomas, les linguarias, oz figenzi in excurs con in sorta prests de plaids di tude Schwitzer. Plaids che in derasai e tirnus, scol cupli, ni quec vus vesos, forse grat gudeu ni gudis, col caffè il gipfeli. Aber qual can us prendin pider udien zot la marella e in auter, tradesce il bo moton e el calasin li.
0: Marvellas, allo gugenta ter l'ar curta si ve las dis.
2: E l'uona von chi tocca de masi vai per si cei che sa senza altro esser si cei per si cei che de viedi con in velo electric e-bikes che gaudan in veritabel boom o scalaura mid ad e vende G&G picaul scofac per fa forse la prima tura pi gronda surciun caismas vitir a prendere si de gi i gingain di e-bike boom o sin e cocirà tutta un'ora prepara il reparare il velo con batteria. Aion dati tot quai us sonda con un expert, quai expert Zep Hendry prenozzi in mumenet pad per nus en lingia telefonica. A su entra la sende sfiglienza non qual du mondo pi profunda alla conscienzia e da varta la etica cui è da surscia tut alla natire, c'è che nus cristians essan bu adina buns da fa dat adina puspe situazions a cas no che nus sfugatein den terren, il cas concret quella balena che ansuremmas survegnò attenzione e attenzione mediale, la balena Timmy, ni Hope, ni c'è noms, kinzatut dau adella che d'anton bo plien vita.
0: Buona lavor, Georgina. Buon divertimento a vos otters, a cia ci vez, schon ancet con RTR, quel mardè, giaveis ven avant, buon divertimento, bler plagier, agli microfon è sto Sergio Guetsch, bel mardè.

Con Bruno Mars ad in tic tu tu tu tu tu e si grazie taulas nova mesa. Ecco, usaggias d'Antone saveu ilas in prima suras da quai avomes di pifec con sciulicè, tras vies di de lavur sparenza, se capesce forse esi perfin stau bombastic che vus aveis intuna con la gruppa Juli Geile Zeit. Ado si lunch ma se osa un buo, aber quei che è un buo saggia un tutt davanta. Vugien con vus, Gargine Ianchi, salume, inza! Inza!

0: Silla secund in quarta von las dias schnus jugain.
1: Che chausas!
0: G3s de Picanus Vein schnitzau in una nuova avventura e nis giug de linea in a causa ad a prau con quella causa che nus ancurin van quals cavazzins.
2: La causa ha in intent. La causa dovrins pliris giades per di. La causa san ins comprar singul u en il set.
0: E c'hai savess quei esser, c'hai manigiais, non lo c'cien vegn vence c'un 30 empruai de sparder ves nua de gartegi dati 30 francs in forma de boss, non lo c'cien vegn vence c'un 30 shalu marenza. Da nonder che proposta numerin vegnoz, bien gi, cao c'è causas, c'è leo.
3: Bien gi, cao della Gabi cae cop.
0: Bien gi, Gabi.
3: Bien gi, Georgina.
0: Allu.
3: Mai proposta fosse migiel de dawa ni de vin ni de je as buki trovi us gat in pergandi al de vin
0: ci sa dipende din anzo schon
3: de dawa
0: anzo planisau i aperitif schon intorno a zindis lu cula merendi migiel ciecen incontr sera lu forse un è un inaga je Qual da dau alle sue gi, drovens piste di pliras ga gi. Contas ga, Gabi, ves schon der shot si c'è in migiel.
3: O bia ga, da sia Bible bia.
0: Sigir?
3: De Bible lazo, de, du scrittos Bible si giren di.
0: Allu, quai è in migiels, ves de quals de trais decis?
3: Questa è la Bibbia piegata dalla bottiglia, perché mo io ho la Bibbia da quella bottiglia, non sai con che vai più.
0: Funziona e.
3: De per tenere la masira.
0: Als Miguel da Dauer, che vos weiss, Gabi è in tec speziale, non tutto semplice, comprai singles, differenze, comprai il set.
3: No, è comprato un set, a Brinza è comprato quel singles.
0: Se capisci?
3: De. A parte.
0: Salut. Iapinas, il vin per mettere in migiel Gabi.
3: Oh, cool! Super, grazie a te!
0: Applaus, grandios! Acque cava sta in... in una ronda magari esperta. In una cava in sterciò, ma questo è forse è IPGC, perché è tutto in... ed aprire le cause, chi si trova aprire le gaggie, comprare il cent, quale idea venite, Gabi?
3: Ma in sonia, deve c'è una specie di te, che lui viene la posata, poi viene, ma c'è una sforza delle scadiole, ma c'è una, e lui, c'è una persona di dentro, c'è una, ma c'è
0: Spera da San Genoa. No, Eva, qua è 10. Dos dati 30 francs, qua poi ne sono una, per qua è meglio che not. Per qua dati è... Con questo, non è comprare per Miguel in casa, qua è qualche vantaggio di Enchcaldes. Gabi, gratulazioni.
3: Grazie a te.
0: Stas vit Londra, che sei nudato, le coordinate.
3: Allora?
0: Sì, bene. Grazie a me, un sono i ragazzi, c'è. Nief, puspei... Gabi, che cop sarà dos per immenso, ne vedi? Qua è os.
3: De, hai bien.
0: Qua è os, qua è che scienz, asce se non una vittura di c'è causas.
3: De.
0: Shalom, io opinassi una buona bubronda per far vivas in quest 30 francs.
3: Hai bien.
0: Stas vit Londra, ne vedi?
3: De, bien, grazie a te.
1: C'è causas.

0: Las novitats da RTR.
1: La Jordania dat in Chanaster a controlladas d'armas de la Svizra ed in nova iniziativa pretende in mera protezion per ils avieuls en Svizra. De pli de quals temas ad a Laura dat die ossa las novitats de las dies al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. La Jordania ha refusato in passare alla Svizzera di fare controlli del materiale di guerra. I controllati svizzeri levano inspectare materiale di guerra che viene prodotto in Svizzera, allora vendi in Jordania. Quai per farla si gira che la Jordania non è bici da vinovant le armi senza il consentimento della Svizzera. Una parte delle armi ne però bici in da musada o mancava. Quai stat en in rapport del Secretariat Statal SECO che SRF ha pretendis in base del principi de transparenza. L'inspektion aia be funktionat in zig de plicaterin terz del material che fis stade controllar. Per las ulteriures armes sei el resultat de la controlla clara mein bec ad empli, scrive al SECO. In Svizzera due la protezione dei vieuls e dei autors insects kim polineschen venir francada in la Constitution. In Comité d'Apiculturas ed Apiculturs, amit de la Natira, o com membres del Parlament de Piras Partides, hanen già una iniziativa per ils vieuls. Quella è venida publicada in il fil ufficial federal. L'iniziativa pretende della Confederazione dels Centuns de procurar per la protezione della impollinazione de plantas de cultura e plantas selvadias entras insects ed impondre las resources necessarias latirs. Fin al november de l'autoron an els iniziantos attempte rimnach las 100.000 sutascriptions necessarias. Es un gall eine Chase der Tieres Familias brisa complete mai la noche passada. La Tiers en 9 personas venides blessades, 2 seien sparides, scola Polizia Centunala son gallaise comunicescia. Kurz vor las 3 a mesa seien els pompiers venids alarmats. Quels eien lura città des 9 abitantes ed abitants, las personas blessades seien venides transportadas en l'ospital en un vinavant. Il baiet sei per grande part coda anzemen ter las lavurs de stizar, ca marschen anc adina. La ragion per l'incendi ne anc bec clara. En il sit del Stadi American de California furien al moment dus incendis de Verstands. En il nordwest de Los Angeles ein incendi de Guaut se derasassin in una surface de radont 5,5 km quadrats, sco ils pompiers communication. In ulterior incendi sin l'insula Santa Rosa, avant la costa della California, sei entant se derasassin radont 59 km quadrat. Per Piers Circuls valien ordinaziuns d'evacuazion. L'autoritat de Laura ha prognosticia ferms vents per la regiun, quels podessen accelerar als incendis. L'anciata de l'on passava even 2 fieus en la California devastà 16.000 baiets a custà la vita a 30 persones.
0: La meteo.
1: Oz vamos dies in primang dech bel malgravels de nivels satils, als vetmes di ai lura de pli nivels, per gonde part resti pro sic. Cun fin de 9 grad celerdion de cuire veni puspensic pli ciaut, en so selve vastiots per 33 a 17 grad, ad en lengi nota per maximal mein 12.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mesdi, mes radio.
3: La luce on giù in Oz, in Gipfeli. A quel compagno in se ben stortin. Se capesce, aber pretende che vien pisse vents comprava den pustau Gipfelis che stortins. In de quals plaids am prestaid il tudest Schwitzer kei effig figi de rasaus entera Romontscha. Elles linguarias de dots vai eper in de quals compons, assia derivonza, bu il gipfeli aber in auter plaid ca calla cun li. Mervellas, lustei cun us, bugien cun vus, Gergine Janki, shalom, mainza! Mm-hmm.

0: Culla Ursina alla Brass Jazz, e si vignò in quart vergau las dies, as comincia margis de quales uras per cincià tematisà nies lungac.
1: Las linguarias ter RTL, cu Marietta Catomas.
0: Benvegni Marietta.
2: Vengi, Carina.
0: Shalou, de cini, de cè di scurinzots?
2: Dils bünzlis. La jevna vergada vai o discurriu di li, en plaits co kerli e libli, a cun fara cercas en quel connexo neu evni de sil bünzli. Jo vai anflau interessantes informaziuns in un artikel de nos collegas de SRF. Il bünzli, clar, in un pregel tu de Schweizer, coi denton currenz de rasaus e tirnus, en pauto di nasco cupli ni gipfeli.
0: Dati insomma in variante romancia in cecca per quei bünzli.
2: El pedari gron vai un flau las variantes filister, pinburgois, pedanta, lungurusuna, insta poi cerner tenor context.
0: Definitiv, per mei in lungurusuna din pedanta bulmide.
2: Na, tot tenor esi nuota si sempel da rampazzai il plaid bünzli cun ina de quelles alternatives plira manches, cui oie ina de las regiuns de coqui plaid bünzli a success in romancia. Il plaid bünzli exprime, numeradamo in agen concept, che compelle caratteristiche sco exacta dat, stravagada, punctualitat, correcta dat, bornada dat, tot tenor e egoissa.
0: Proprio de quelles caratteristiche tut autor che flatontas, de non deriva quae plaid lui insomma in tude Schwitzer?
2: Orionda mo in bünzli in a schlatoina, che deriva della regione de Turic, a per declarare gli origini da quella dati due possibilità. La prima è che in Bünzli era una persona che viveva nella vicinanza di una paleo da canna, per tutti i binze. La seconda è che la stata in Bünzli va a vostra in punze in velpleit per una botte di vin. Ma ne diamo poi una persona graslotta ni che buiva via.
0: Osmarietta, il connex col Bünzli con Osmane Gene Druin, let's ve su ambo propri.
2: Ne in prim connex col Bünzli con Osmane Gene Orts, Amflins in una novella de Gottfried Keller di Jan Meli Occi in schon konnte sis. A leo dat in figura canum Züs Bünzlin in dona Spagnuse brava. A quella figura, la Züs Bünzlin, ha lo inspirau il sonst 1920 e 1930 il lector de Vienna, Freddy Schleim.
0: Ossa forse Berska Sani, io sto sconsiderando che in Russia, Freddy Schleim, mei chi?
2: Freddy Schleim, ha caricato per la tribuna in un Schweizer pedantic, et el ha da nome quella figura Heiri Bünzli. A quella figura ha di un gran successo.
0: Ebbè, pare che il successo è proprio stato un sci grande che ha drau su entro la schlatene Bünzli per persone specialmente pedantes.
2: Exact. Ma interessante è da cosa gli è la Svizzera, ha il nome di essere in una terra di Bünzli. Il Bünzli classico che non scappi in Oz, si forma probabilmente per il decorso della Defensiva Nazionale Spirtale dentro il sonst 1930 e 1940. Fortun che le sierre sono intorno a Svizzera in expandeu, e la Svizzera si concentra in Asia, poi si mantiene coquinza, essere diligenza, buddha e nel, mattutina essere malins. E con quella tenuta, hanno la Svizzera di un successo economico in Tirmon.
0: A quai ebbe con essere in certo ton Bünzlis. Existe la Schlatteina Bünzli insomma in Svizzera?
2: Tenor la pagina familienamen.ch ha nel momento trotsch una sette persone quella schlatteina in Svizzera a cui oi plitost paukes. A del grejun appare nidin nome scioia. La grande part della jeut ca non Bünzli abitesce è una dina el canton de Turic.
0: Che miracla. tot interessant, ja kins vint tot a saber, nossas linguaries, per fine la historia dils Bünzlis, quella pagna che ti has dit, Marietta, familiennamen.ch, proprio una buona adressa, se vus leis saber cons de quals cun vossa schlateina, chi dat, insomma, speticiau per l'antira Svizzera intorn. Jeu sai che jankis dati bohufens definitiv pipauks che Bünzlis, Depi Pauska ka Thomas. Avreva osa propi servigneu Marvejas. Mon sko ka jela šili proxim tok muzika. Kređo sem kola pajna familienamen.ch Amiral Kons ki dat denus. Grazie Marieta ka Thomas Manič. Budjen. Alla proxima.
1: Las linguarias. RTL presenta Las linguarias.

0: bliebe liegen. Du kannst mit den Kreien fliegen.
1: Allo, cons cafés veis schon giuni, cons buis schia durond in gi. Nus essen ein paar in emma de cafés romans.
2: Il Challenge.
3: Presentato la radunanza de delegadas e delegats de l'Unione de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.
1: Date neisch ins mera sils arrangements gen secentai ella agenda da d'occurrenzas schon entschiet delas dies al Café Romontsch a Zernetz ella casa per venda reformada schvus essas grande la viginonza vesi mumu net pade kregel e schvus a reveisen pa vet cun retard in café dati sigire un vitir quise in ani l'autra patrlada e ge intent de quals cafés Romontsch sunt upa, cincia Romontsch in brat denter indigens persunas che vengono da snotir, che invitano a prendere Romontsch, che in tutto tonor e ladas da survigni in vista e nel quale usit e nostra cultura. A Lulu Figenza grada un in preavis per un ulterior caffè Romontsch che invita lui da meun e in Engiadina Bassa lui ad Ardez e la casa comunale a quei caffè qual anceva da meun avomas gidelas nova mesa.
2: Il Challenge.
3: Presentato la radunanza de delegadas e delegats de l'Unione de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.
1: A chi beiba oz caffè, buortla, scadiola.

0: bein ort quai ca schau gudignà ella avon gnanc inura. La Gabi ca ia cop de tron.
1: Maia proposta fosi migiel de daua ni de vin, ni de... Yeah. Als Bocchi trovi us gats in Pergandi, al Devin.
2: Contos ga, Gabi, vei schon der Schott, si c'è in Migiel.
1: Oh, bia, Gada, si a Bibel bia.
2: Signor, shalom. Ja, pinas, il vin per mettere in Migiel, Gabi.
1: Oh, cool.
0: Oh, super, grazie a te. Bene, c'è dils 30 francs, Gabi, che è cop de tron, che in quarta vonna di Gesi stau, o se vonna di quella a Lignau e Nies Giuc dil Cei Causas. Gratulazions in viva! Con Cei e Adina Lu, el Migiel, oz, el de Cors dil G. Adameon, samatinza Lu, sin via di una nuova avventura. C'è causas.

0: A con Santana a sia Maria Maria si vignu vegn a von les Indies, a lui intunau schon la nova stagion de Vello, schon fatg gons kilometers, a vies compagns in duas rodas, in cun ni senza sustegn elektrik. Nus discurin les proximes minutes de quals cun sustegn, cun batteria, cun accu, ca gaudan de pi en 15 ons in veritabel boom. Se vus veis e in de quals. Es es aber forse per enxavider, ni pondereis forse per de compra in lusse es quai convida os sonda en surselva esser si c'è per vusi natura cui e-bike, avitir dati tips e tricks, bumo cun i culvello elettriche co cirà, per fin forse e reparà, per quai denza os il BNG, il specialist de velos a Ion, Zep Hendry. BNG Zep.
1: BNG Gardina.
0: Zep, vus declarai sonda che vegn asci da gi inaga in sil ad anturn i e-bike. Vuol dire che c'è specie sils participants?
1: Also, io ho lavoro per mensi sport, ho montato da velos da montagna e tutto in principio tutto da velos e dato anche dei dati scibie, variazioni per due fauns, per dati con grevos, per dati da velos da via, velos con batteria, ed è tutto. Allora sono venuto a l'idea con il chef se me, con il fa in natura, con da tips, tricks. Allora devono mettere insieme, allora veniva di in natura, se in quella natura veniva di incontrare anni, a pesante veniva di una sede di oro, quella sede è relativa per me. Da dire, allo sento io contro il Sviain, sento lo Castrisch, allo io sento Rheinheim. Ad anche con quella singolatura venivo a usare un tec sco, non mirin, per esempio, con il foglio storto, gli avevi mirato meglio davanti io, mirato davanti io, scuola di con auto, non è la spedale. Da naturalmente c'è a che posizione la sdirzen, che si vuole dire meglio Greifgangs, einfach lavorare Leifgangs con quale col centaino, col computer, cioè dove viene meglio di elettrici.
0: Eba, qua è Jessie, e vai, è in the quals e-bike, sono in qual on, meo a quattro scalems, qua è non dite come terreno c'è fermezza, anzi io... il turbo trovi a strusch, perché in solito un fa grad in tic, c'è per la fitness, ne vedi? Il turbo mai è gelo e pulita energia.
1: Che no. Io dico di là, ho avuto in sonda domenica da fare una grande tour, cioè prima prendere in edo quel di carriere, al sacco dos, 91% di quel suo con quel velo sono in sacco dos, sono a prendere quel di carriere. Allora eva i relativo alti bese in eco senti meno strange sono di sei sentur allora vengono se trama il fit lungs col svelos elettrici se in giovane trama in mola sera spert si anta l'uvra di se rugiai le di falera lo asci in da gas a mettersi in turbo allora vengono nervosa e happy.
0: C'è e forse Zep, c'è forse il Pigrons Bites che fa sco e-biker senza esperienza?
1: Se mi dite il cantone dove sono merate sette constecce sulla grandezza allora il TQ rezzo ne fa stem e il cliente vuole wow TBA Gangs many graves. Qua vedino sono usa il laboratori, cui viene l'alfa service, cioè vedino il primo trais graves gangs e misai alla accels e quasi sconos. Allora decidino di outgangs, allora viene una voz, per esempio, io sin eco le senture.
0: A cira e-bike fanno la sentenza che forse è che quals can in e-bike cirano forse pipauk con un cercadeines ni da quel che in che va senza acqua?
1: quel velo elettrico con batteria, quel del venire, qua ci sono di qua sono macchine, fece complicato, a lui io sco montato a come si dice, meccanico raccomando di seguire in edo per on venire a sciaffa in servizio. Allora, mi c'è taun, asci in centrale, ma è venuto a noi, sono una dina, è già di arz, ci sono venuti per qui in miniatura, a sciamirà, prima, noi siamo, la puttana la data, mi sarà ora la cadena, noi siamo, ma dei momenti mi rai in un sco, als Freund, e mit Londra, a sciam bunch, a sciam di scrivere, puspe, a sciam venire a linea, a sciam conto, a 100 metri, a 100 km, quella è più alta di niente, non che il cliente vuole dire se si è tavanato, c'è un conto dietro, si trova il problema di si è franco con quel che vuole naturalmente se è un se in te ha le spiccioli intorno. Io raccomando di venire, per esempio, c'è una stata di Peda, di venire in azione di un viernes, c'è uno svegliare le tonne, sono portato veloce, lui ne contro l'auto, per esempio nelle scabbie, nel tempo, le rode, le spiegare di Andromont. Allora, vai noi su trama in la primavera, qui in Chai Vadì, vai noi su trama in Tech Play, look, ci sono in fa l'auto di Svelo di Service.
0: Us Sepp, quei kurs, kun tura, kun tips, tricks, qual anceiva sonda, les dies, sunt upada von il mensli sport a Jon, sa propi tot ci che vol vini, anche viders, ni ci sa drezz il kurs, sai ci vini ca nigin e-bike, ca ponderesce forse per de cumpra in, ca se ves vini a prendere chains in gi beni an provolos da fane tura, forse è quet c'è per me, forse è bo.
1: Ja, nur sein Dinner der Question schon das Velo di una bassa, allo wie nei prendo Peterlos, Question das Velo so eine Trauma in prendo das Velo. Quella Tour ist zu fetch e per Minchin, also proprio schien wenn ein Patient der Nuss lässt comprar il Velo a di qua de sel by the news. Jetzt aber nie el toir quella Tour e si von te il gida a quel per quel di un problema.
0: Grandiose Pendria, Laura vigne grandiose sonda, finalmen, ha? Uras, aura ed di cum bike. La stat che dat cintura, se vos jes ben, quae fos, si c'è per me, abriava ausa sonda, forse schon autres plans, e date on el decurs de la stat, region duas ulteriores de quales purgides.
1: Nus vai nao scrittore, eba scodec, sonda os, et vece trais de match, a privarlo da zindis da fundador als oggi di questo. Quello in c'è da in sonda dalle 10 in Tupainz allora in natura in sedia alla tura scodete minci sono in cun allora mai noi finiamo tutta in una pinche pausa per stare da in dus tips sco prendere la roda da vostri e scopinare la roda in zo plat allora, se tu entri con le venire una volta, ti mettiamo in pinche merenda, stai in chiamo, in compagnia, avanti giù in letto in te.
0: Simpatico. Grazie a Fitch, Sepp Hendry, per te che raccontate che specchia, sonda, insomma, in te canturn il e-bike, scelù in a Fitch, bella sonda, in a bella tura, cioè, è in allegra compagnia.
1: Grazie per te, Giorgina. Forza, si è da Pedro di Vincun.
0: E mi c'è caso, io vai nuda, ok? It's indice di Fanadura, zonge di Dost. Io, quinta. Ossa sonda vai buona, ma forse in de Chelsea. Io ves e Ceffen. Sepp, grazie per te, tocchi in altra ga. Ciao, ciao.
1: Grazie a lei, Giorgina. Ciao, merci. Al Puls.

0: En 10 minutas toki de mes gitir nus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Segna Pite Dosch, che fa quest'emma in qual patraccian turnils raps, orts, oz de vart, quei tal che meunca stedi.
2: Ia va anche in a bursa, egna da vacchetta colorada cocna. Egna permetterà in les banknotas ed in a seraneccia ci tigna mostrin la mia moneda. Contrari in misom, el o in telefonin. Io sono quella con la borsa e ho scegliere quella ci sto avere il rap per poter pedir in cerin per comprare ent. Però savenz mancia exact quel rap. Ves da quels davanti o da 10 raps per fine in mezzo franc, però bec in da dus e chi a lottanges era in da degn. Pibot pandeva veda la clave di auto in tal rap. Egn con se la reclama dalla bottega. Con che ci autos o nozzan de bec propi pleclavs mancia ossa er kel rap. Innovazion, bec a degna in gudogna.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Suenter ons cun defizits, la SBB vuol diventar pli efficiente ter il traffic da rauba. La Jordania dat in tschanaster als controllers d'armas della Svizzera. De pli de quals temas ad Laura dati ossa in las novitats de las Indisch. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La SBB vuol far pli efficient ses traffic de rauba. Cun in nov model de produzione volen las vierfirs federales uscia jubassar als costs a partir del Dezember. Per redund 200 employadas ed employats vegni ad ar midades al lieu de lavur. Relaschandas no due per conter bec dar ein nome la comunicazione. En certes regions aia la SBB actualmen memia bleres personas del fac en autres memia paucas. Il traffic de rauba della SBB combatte già da più anni con deficit. L'an passato aveva quel nuda in una perdita di 126 milioni francs. La Jordania ha rifusato l'an passato alla Svizzera di fare controlli di materiale di guerra. I controllers svizzers leven inspektar materiale di guerra che veni produziert in Svizzera, allora vendi in Jordania. Quei per farla si gira che la Jordania non è bec davi in avanti le armi senza il consentiment della Svizzera. Una parte delle armi ne però bec venida Musada o Mancavia. Questa è in rapporto del Segretariat Statale per Economia Secco che SRF ha pretendis in base del principio di trasparenza. L'inspezione ha già ben funzionato in zig de plicater in terz del materiale che fis stata controllare. Per le ulteriori armi, sei il risultato della controlla, clara mein Bech ad ampli scrive al Secco. In Svizzera due la protezione de vieuls a d'autos insects kim polineschen venir francada en la Constitution. In Comitè d'Apiculturas ad Apiculturs amiz de la Natira o co membres del Parlament de Pires Partides an lancià ina iniziativa per ils vieuls. Quella è venuta pubblicata in il FI ufficial federal. L'iniziativa pretende della Confederazione dels Centuns de procurar per la protezione dell'impollinazione de plantas de cultura e plantas salvadias entras insects ed ad impondere le risorse necessarie la tiers. Fin al november, ad lauter on an els inizians o satemp, darim nach les 100.000 sottoscriptions necessarias. En il sit del Stadi American de California furien al moment dus incendis de Verstands. En il nordwest de Los Angeles ein incendi de Guaut se de rasassin in a surfaccia de radunt 5,5 km². Sco ils pompiers communication. In ulterior incendi sin l'insula Santa Rosa, avant la costa della California, sei entant se de rasassin radunt 59 km². Per plirs circuls valien ordinaziuns d'evacuazion. L'autoritat de Laura ha prognosticia fermsvents per la regiun, quals podessen accelerar als incendis. L'enciata de l'an passà aveven dus fieus en la California devastà 16.000 baiets a custà la vita a 30 persones.
0: La meteo.
2: Ots vames dies in primang dech bel malgrav els de nivels satils, als ventre mes di elura de pli nivels, per grande part resti però sic. Cun fin de 9 grads el region de Cuira, veni po spen sic pli ciaud, en so selva basti per 33 a 17 grads, ad en lenge di notte per maximal mein 12.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Lo prendenza schlonsch per la davos ura von che dat lo spronza la ben maritada marenda vitir bugen in a buna. La prima mesura bo in consicenkins tukegia a scicchionch, in qual du monda pi profonda alla conscienzia e all'etica a cu chi è semplemente surciato tut alla natura che fa schon il seu, senza nus crescions che tercenza vens de save e meglier. Io son Georgina Janki, in Stupen, jetzt die Devise.

0: Ad Anton es ignun quart vargau las Indies. La balena che è stata bloccata alla riva il nord della terra tudestia ha survegnato attenzione surtut e mediala a quei suremas.
1: Dal prim d'era occupata, avevamo la vita per questa balena ed in sicura d'era per me qua un nonsense totale. Per cui non è forse smesso da leggere le gazette o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
0: Qua Gianna Mattis è la lavora per il Park Nazionale Svizzera e Cacciadura, a stare numerose onze d'alp con vacca, spors, ghiinas, da casa e si dus gats che saudan tier seu mincegi. Figenus indus patrats hipotex, creen in mun fictif, no a quel Park Nazionale Svizzera confinescia con la mar. A sin territori del park scabigliass il medem scenarisco in terra tudestia con una balena che vengono da tir alla riva a stat ficiada. C'è scabigliass in quella scenaria fictiva con la.
1: Qua fis veramente un fic bel scenari perché c'è in odes in giunas grandes discussions. No anche il Parco Nazionale non protegge in giù le bestie, in giù le sorte di piante, di per sé non protegge il processo. Vuol dire non lasciare il processo della natura che ci sviluppa a sé e non osservare o per scrutare. Vuol dire che una bestia che una balena ci fosse fictiv, manche all'ora del Parco Nazionale fosse in tal stadi si osservasse, forse fosse a mo per scrutazione. Se guardes chi profitta da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in udes da salvare ningiun din per sé, e sa surlascia alla natura, di mena fusa stat fic simple.
0: Surscia alla natura. Aber de cove nus questions ad ina puspei breges de propi scia esser, natura, natura. E quai tametis enza a quai grat suenter. Cala stubata genga, cantau.

0: mau a la saira.
1: La balena che è stata bloccata pli rasemmas alla mar di Ost si sommla terra tudestia che con enormi sforzi, soprattutto con grande attenzione mediale, soprattutto e grandi strapazzi per animali. Sette venite deliberate manate a navos e la mar moleu e zella d'Anton Carpada avon las rivas del Danmark. Esce berzan sparaus in una buona fin per timmi ni hope ni cenomski animal a tut survigniu al decorso de quella zemas. Nus nus vein discurriu cun Anna Matis del Parc Nazional Schwitzer de co ficenta in singul animal seu destin taluis, forton ca destins de d'autres animals e animals de nitz ficentan pauc nistrus.
2: Quai is appunto una roba che non sai ne propcia de ne declarar. Una forza is chalis una bestia fig gronda. Una balena ha eser forza dall'evoluzione na una bestia un po' più intelligente. Sco ci dicen, ci sa l'impressione che qua tocca a mai. E non sa precisa, penso forza eser un po' una roba mediale, ci ha cominciato a ciuffere in una certa dimensione. Haesco con altri temi ci vengono so flazzi delle medie, però non ha un buon argomento per cui non è ne perseguita più in avanti.
1: Tir quella balena vi invitir las numerosas improvas da eba deliberael, manana vose la mar, c'è ca messe in movimento in pulita controversa. Experts Anadina Puspegic da Scheindruaus la balena, ca la segi menia fleivla, e vus candic ca quai ca vini usse tut fac segi maltractau animals. Il medem moment en se formadas gruppazions can propi messe in movimento tot per x de co spendra la balena. De co bu accepta che la natura ha sia acnas reglas.
2: E creiche no mans va in propcia l'impression o eschen forza superior per quai che no va in un cert intellect e va in l'impression da poder salvar al mond al stess moment ruin ein nos mond. E creiche quasi schena ambivalenza fich difficile da ragionar, das war chi es antil giuste chi sentil tort.
1: A se vus leis udi de plidat Anna Matis, entorn il secuntane de nus questions en virs animals, se ves fa cun carga il podcast vita a creta de derter en fleis sciocchess in nostra pana web, la rubrica cultura ni via l'applicazion Play RTR.
0: RTR Vita e Creta.
1: In 6 minuti dati le indice mese, lo dati in quarta survescia del più importante che è scabigiao o se vommi a novità.

0: Cogi il proverbi da gut fa puoz. Quai va e a praucula nazionale svizzera da Balapeini, gi chauter il procedere da comunicare in forma un poet pi speciale ils noms de giugadurs che fan part al kader mundial. La federazione fa qua via social media, con fotografie d'una situazione del mincegia, sin quellas fotografie è lu mince mai zupau x nua il nom d'un qual giugadur castia selegra, che nominaus sa i alla VM vi Surmar. Oz anflens plirsnums, quai è la scenaria d'una stizun de plattas de musica. Goli Yvon Mvogo, ils defensurs Aurel Amenda et Erai Kömmert, il giugadur Damietz Michel Ebischer, sco e jettekader Christian Fasnacht. Quals vai un flau, forse è un pirs. Basta. De me un invidus che dinca stranader Murat Jakin ad una conferenza pils miez de massa, nu a quel vign da plait a fac de vart sia truppa, seu kader completlu cu la missiun VM els Stadis Unii, Canada a Mexico. Se capesce che nus vignin a tecla. Attenta megna, c'è che stranader Jakin a da gie vignin a rapporta.
1: Nova sort il mondo al sport da RTR.

0: bel mardi cun RTL.
1: Ecco, oggi vi c'è Gheorghina Janchi che fa plazza al pil magazzin de Masgi in 6 minuti dati le 12. Gli vi c'è abstrahau din bi margis o soprattutto in pacifica pausa de Masgi e din fantastic menusil di hier. Ciao, ciao.

0: Con una tutta pacifica la novissima dalla Céline Dion e si vignola sdo di Jamasa a devin Hilaric.
1: Las gratulazions.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: A con Hilaric dipende oz definitiv de vus, un quec nus venzer niu bo solia gratulazion a scret per cici ca oz natalizzi ils geniv de magia. Scia ca nossas lingias en avartas, nolac cien ven vence ciun 30 shavus an conuscissi ci ca les fa in plige cun gratulaca via radio. Lu figieto quai, io son Gheorghina Ianchi, shalu lein anceiver. Del mondo prominenz che nisci il geniv de maggi vaiu e un flau nuot farrugt il sulet che gi a mi cicei Andrea Pirlo il balapeist talianza festivasse u curront set avel in cagiu numerus success seu pigron anno 2006 cule vignus campion mundial cul Italia vignon spitart cule VM che state von porta senza la squadra.

0: a Zurra. Inna in terra romontscha che sa festiva oz venza tutina, zwar la plevonessa da Santa Maria, e lascia celebrare il pacchetto con nostra scadiola a quai grazie al telefon da Marlene Solinger.
1: E vi siete gratulati ad una nostra donna reverenda, Bettina Schönmann da Santa Maria, che complisce oz 64 anni. Ci va oz, jes in pensione, ma la sta a mon pa. Non proprio noi, la famo un po' avanti. E questa la gratulà a donna Bettina e già vi tutto il buona santà e fortuna in avanti e speranza la può fare un peronez qua per noi la lavarenda.
0: Gratulazions e da nostra parte Bettina Schönmann a Bepligis con la scadiola dat RTR.
2: La cupina.
0: Dus telefonai, nu loci cien vemenci ciun trenta ni scrivi in messaggi via telefonin 079-200-7007. Musicalmin enceva inna che sapeina per seu anniversari, Rodun, de docionta, che la festivesse lu Dameun, Dameun alla lu definitiv bupada da canta a fa de quai mo per fa princes a fa festa. La cer. La cer.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Ben, hai dat schon in ni lauter. Castruin auguris ca a Natalizzi, ozils Genif da ma, ties nus en sugniu nuot a scrit per ozzi, in prim al telefon a sciudala bella buonasera en Portenza. Buonasera, David Kamenisch.
2: Ah, buonasera, Gorgina, fa piacere.
1: Ma demme me in David.
2: Grazie.
1: Lu lascio.
2: Ja, Norden. Io vesi in graduazion alta da 90 anni, che va oggi incontro la bassa, quello vuol dire quella va oggi per giù il mio collega, insomma, erano che va si è. A Kasper Hauser, ella abitesse a Stetten, c'è Fusa, adesso fa oggi in BMW, was in 690 anni. Ella è interessant, die Grischuna, die in der Tscheche war, Ura Passa, Teller Radio Romansch, da Fettbügen, Musica Populare Grischuna. A per quei, cordiale Gratulation, Kasper, sind teu na von Tavel, die den Schienscha, die Elge Wiesel Wiener von, Buna Sanadat et tot mobile Bien. Sind Bien, so was eh, Kasper. Als je wist de muziek die wenn zo'n vrouw in Bietok, kreeg je per el, in Lompets Beverin, in Schottisch, coole kapelle overal.
1: Exact, wenn ze zo'n vrouw. Il jubilar, il Kasper Hauser, arriva magari si in Portenza?
2: El ven febbia, el fa vacanze a Klosterskeo, Klaustra, ne, kel va lu in Pergi Spitar, bin a vom, a fa la vacanze lu prolungation of the Kansas and the school.
1: Mira ciao.
2: A questi, questa selegla sono lanciata da Don di Lom, da fa questo, si menzi in gala stada di in gala lumbirge, poi bide del.
1: A cuna vonta è se non flotta in gamba?
2: Sì, dopo va in gamba, va con l'auto set, c'è lumbirge con il treno, per cliccia, a sciocca le auto, e la sia donna sperel, tre sons bejufna, a quei funziona tito.
1: Grandios. Dots esperienza che det in gronda, gronda festa per el, giù Stetten Schaffusa.
2: Sagt.
1: A forza tecla di radio, ne vi? Vesi a dicca?
2: Dieti gir, poi ha un mesendo la doccio.
1: Ah, salù. Salù se sta in pei, prender la donna ad alle quei sciottisca, se lesci bene in gamba il giubilar. Allo scienza resunal, Piz Beverin della Cappella Oberalp, David Kamenisch in Facebi Center Mesgi, grazie per il telefono, tocchi in altra ga.
2: Grazie su milione, a te e a tu, Bianchi Arghini.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, sta bene.

Il pezz beverin quei sciotti sciudiu cheu via radio nostras uras de gratulazion en special oz per Kaspar Hauser giust etten schafusa elca complanescia l'alta via decina de 91 telefonau a gratulau a David Kamenisch da Claustra 0820 2130 schafus leis e salida gratula cici cheu via radio schalu mo dei a telefonei.

0: Danton es vegnu un quart da Lina, di Oschel dalla Balla Buonasera, in la Balla Valcionza. Hilda Czarner, buonasera Hilda.
1: Buonasera Gherghina. E io le ho titolare alla mia figlia, ella è stata in Marocco, si è 62, ont, e gli ha tutti bene, buona sanadata. Allora, consumo, tu sai, si lungi in avanti, ma però le ho titolare Iris de Luzer de Serrans. Netze ben 34 uns.
0: A quai vos a
1: nazza? Erde vis a tutti bien a bunga sanga dat, ja.
0: Netze vos a nazza? A dos venzioni na gabu dietz, Hilda, vos a figlia a Marocco, Anna...
1: Ele bassa.
0: Bassa.
1: Ele bassi.
0: Ele, a quai na schlateina, ha? Marocana. Con G, Cesaro Luchon, ne vende la patria al Marocco?
1: Sono di 90 che ne ho venuto
0: alla Hilda fa magari la valigia a sgola Marocco?
1: Sono stata in Eda per me invece fai il bagno per ogni domattina sono molto disagio da dire in quella spiara di
0: altri con Ves Figiais ci sei una scilunce una venina dall'altra?
1: Ma è la venina l'ho incettato e l'ho qua che in Gisner cioè
0: Ma te è buodina, la lingia. Oggi vi sono giù contact con ella, per gratulare.
1: Sono davanti, è una scrivola.
0: Flott, Hilda. Allora, forse che la tecla, vanno forse online, se qua tecla le gratulazioni, se dà la mamma che ha gratulato anche via radio.
1: Dieciala.
0: Shalù. Senza i quella canzone, proprio quella da Ancarsadecina, ne ve, qua è Shilonc ne ven, che nus romanci fa quanti mali il cor, con nus udini cantaine ella, ne ve. A nus ven che ho la versione cantante del cor mi c'è da un grigion da Turic. Bisventi mesgi, Hilda. Tocchi in altra
1: grazie, ma devo me, grazie.
0: Ciao.

Ei ester, parina che i deschon avon ons ad ons, ei ester a comprenescia oz. Si sont dus ons a quaiel ma Rocco, la Anna, la feglia da Hilde Czarner, io desiste lo scula schlateina, perciò lezze ei, magari complicata. At Hilde a eon gratulau a sia nezza, la Iris Danuser a Charanze, la Kenescida, oz avon 34 ons. 0800 2021 30 per gratulazioni. Per nascidas e nasci il G del Genif de Maggio.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ad il proxim che dues gizalas ureglias e Giuseppe Arpagaus orions de Brel che stat Jon che stat iscrit en in messade via telefonin car Giuseppe nus gratulein de tot cor sin teo curonto du usavel natalezi a divigena ti mo il bien cun son buna sanadat clic avantira cun massa bels moments mantente humor a tia amicabla dat nus celegrein ad in de tias visite cun tia cara famiglia ad ils interessants a vivs discours de caccia che mancan mai. Gauda oz in BG a fa in viva cars salits de tia sora Gabi a Werner, teu fiol Livio, scoe da Lian a Laura. Tot quae pil Giuseppe Arpagaus a Jon, che nasceus oz avon curanta dusons. Si.

A cun qua hit dils ons ochonta della Spider Murphy Gang ai grat dau linna da quei margis dils Geniv de Maic, Vus, Jesus. Ah, beina, eu gratulas eun bugen, et cica Natalizzi, oz figliesque bugen via radio, cun in telefon direct del studio, lu cun ingevis de musica, non lo cien ven venciciun trenta lu butrinei. Minha gic, ni scrivi in messaggi, vus preferis jetz 079 200 Sa tonta nola sat.

0: Aluvens, on si c'è il telefono che è pinaus per gratulare in la bella buonasera in Tecumba, la Toni Arpagaus. Buonasera, Toni.
1: Yeah, buonasera.
0: Ah, Claudio Rabatter.
1: Auze meglio.
0: Non svegli. Che rabatteva, ne ve udevano in perga. Toni, yeah. Nuova le sgratulazioni, Zot?
1: Le mie due sgratulazioni vanno a Comba le due donne. Una è la email di Fieli, che complanesce 97, alla seconda è una stade di Cadouf, che complanesce 92 donne.
0: A c'è già visaise le due damas?
1: Alla canzone fu sobbiata da me, il cor mi ci ha dato combo.
0: Qua venza pinau, a due damas che ne un flotte in gamba, malgrat l'alta veia decina?
1: A qua non un depulo in gamba, mincina sa ciò che la fa.
0: Flot, grandios.
1: Questo è super.
0: Sì, vai, sono, sì, vengono gli abugien veiz.
1: A san sta a casa, in ai lume, girata, girata. Che è turno avanti, è in 99, ci sono. In te pittarlo.
0: Lu, è da nostra parte, gratulazioni alle due, la email da figlia della Anastasia Kadov, che tengono la nostra spronza radio, ad Anudeo, che Toni Arpagaus ha telefonato, gratulava ad elas, all'uscenza resunale, cormisce da Odocumbel, vese cantavo in agai in quel, Toni?
1: Vese,
0: Eh beh, quei esi magari il distinto, ne vedi?
1: Quei problemi dappertutto.
0: Quei è sia.
1: Allora, in BG.
0: A voi, Toni, grazie per il telefono, tocchi un'altra ga.
1: Un'altra ga.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ecco, il cormice d'audio combo con una registrazione di 1979. O bella, da me un.

0: Il cor mi s'è dato da Cumbel che ha cantato in speciale via radio per due giubilare a Cumbel, la email da Fieli che comprenesce l'alta via decina da 97 ons a la Anastasia che dof nascida ozza von 92 ons a telefonau gratulau a Toni Arpagaus. Da scia s'inclinan nos moments hilarics dils genif da maig.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: A se capescia e oz bu senza scè decider la sort per ci che dat il regal special cun i gratuite fa bogn il bogn engiadina a scuol. La sort quella decida. Voilà. Kaspar Hauser, Giustetten, El Cantun Schaffusa. Sinceras gratulazions per quai Schengeci, Jubilar de Navontons, che nos vein. Udeu alles gratulazions, che el vegna dine puspei. El Grijun, si avvia meina de temps en temps, e a scuol a passantà an qual gi de vacanzas a scia, che quittel che quai vangi grada prau il Schengeci per eon fa in fermada el bogn en giadin culla agua termala. Ade a tutte giubilaras e giubilars, vine von bellas, simpatiche uras da festa, con propi tut quel che sau da vitir, che fa vis gli non amblidevels. Georgine Janchi pren cumiau, ciao ciao, tocca alla prossima, ad agis, qui tau da vos.
2: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL.
3: Con scovrides, hits e sempre verz
2: musica non-stop messa insieme da nostro redattore di musica Dominic Pole.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas duas, io sono Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il Tribunal Federal ha refusato ricorso da tre firme dall'Engiadina Bassa per via del cartel de construzione. E Skygate de sentin squitch finanzial e vol stricchia fino a 220 places. Drei Firmen der Konstruktion der Kartelle in Jedinais stehen definitiv ein paar Jahres Multes per parte Millions, quae ha decidi il Tribunal Federal. Uschie valen le Sanktions che la Kommission der Konkurrenz alla WECO aveva relasciato avant 8 ans. La Gruppe Fofa Conrad ha de paia eine Multe de passa 2,4 Millions Francs, la Lazzarini sa eine de passa 2 Millions e la Resdia Koch sa eine de passa 180 Mili Francs. Onsala lunga vevan pliras firmas da construzion da l'Engiadina Bassa, fatti convenios da prezs ed uscia contrafatti la legge de cartels. Alle jiger l'entira chausa venide tras in whistleblower. L'interpresa Skygate, responsabile per controllare il spazio d'aria svizzer, prevese de stricchia fino a 220 places fin la fin del 2027. Per tutti potesse essere il personale a Ginevra e a Dübendorf. Le persone che lavorano operativ per dirigere il traffico aviatico seien dentant escluse da possibles relasciades. Scoraggiun per la misura planisata nomna Skygate trantraute il costs che crescen. L'interpresa scrive che la controlla del spazio d'aria restia ad ina garantida. Der Skygate lavoren aktuell mein 1.500 Personen. La Germania e la Svizzera haien Streckslioms er per vide 10 Millis de Confinaris, ed omadus paiais profiteschien economica mein de quai. Uschies exprimi il Kanzelier tudescht Friedrich Merz, trina Konferenze de Medias Cuminaivla con il Präsident della Konfederation Guy Parmelin. En il centro de l'Urinschkontere Berlinoz en Stades, la collaborazione economica, la segertata europeica e le relazioni della Svizzera con l'Unione Europeica.
0: La meteo.
1: Il sentimento di en il snivels pli spes, blech na vegni dentan strusch. Le temperature maximale se noz, a Samedem fine 12 grads, a Misteire de Savognin fine 15 grads e a Mustè fine 18 grads.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Mes Radio.
1: Mes Radio.
0: Mia lingua.
1: Mia lingua.
0: RTR.
2: Il dentista fuggì, disse che sono un fisso, disse le smo grida, ti è de depressivo, se con la vicchiola si ne vola via, per me vi insenti mai in dentro di, ace ne mai fossi ebi, noi complanzi ante il conti, vi il culezza begli un ci, premio ri, premio fil, ah, sa begli ad un pli, mi gli è visto essere contianz, begli è plan da co, ingraziavis d'essere cos,

0: Schettet la radio, meine traf le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelles Trais, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov? Il Tribunal Federal ha refusato i curs de trais firmes de l'Engiadina Bassa per via del cartel de construzione. E domani scolares e scolars paesen memie bler, musse in recerche svizzera. Drei Firmen der Konstruktion del Kartell in Jedinais stehen definitiv ein paar Jahre Multes per parte Millions, quae ha decidi il Tribunal Federal. Uschie valen las Sanktions, che la Kommission de Konkurrenz Leveco aveva rilasciato an Tocions. La Gruppe Fofa Conrad ha de paar Jahre eine Multe de passe 2,4 Millions Francs, la Lazzarini es eine de passe 2 Millions e la Resdia Koch es eine de passe 180 Mille Francs. Onsala lunga vevem pliras firmes de construcziun de l'Engiadina Bassa, fac convenies de prets ed uscia contrafacia la legge de cartels. Alla jige era l'entira chiausa venida tras im Vistelblower. La Germania e la Svizzera an strecs liomes era per videls 10 millis de confinaris, ed omadus paiais profitescien economica main de quai. Uschia es exprimil Chancelier tudescht Friedrich Merz drinne Konferenze de Medias Cuminaivla cun il Präsident de la Confederation Guy Parmelin. En il Center de l'Urinsch contra Berlin hoz entstandes la Kollaboration economica, la Segertat europeica e les Relations de la Svizzera cun l'Union europeica. War mincia die Java lufante Schule in Svizzera, aber lils de Vosons, il de Voson de Schule sco memia gref. E quatta per cien erna di pus. De piccola Fundation Promotion Sanedat Svizzera registresce l'index de Body Mass, ne questa lavur anc mai stade usche bassa. De Piventions reducesce le surpaise de scolares e scolars, constatesce la fundazione in rapport, pubblica in connex con il jubileum de Ventions del progetto Monitoring. Il balapè costa blera firmes svizzeras, accidents capiten de turniers de divertiment u turniers de firmes, resultien blers dis d'absenza. Comunicesce la SUVA, l'Institut Svizzer de Sicuranza d'Accidents. Mincion ein radont 40 milli persunas blessuras del da balapè e quelles manchian lura total mein 680 milli dis alles firmes. La finale pagien assicuranzas mincion radont 200 milliuns francs, scrive la SUVA. Per quai fa quellos in acziun da prevenziun?
0: La meteo.
1: Il sentiments dien ils nivels pli spes, plätschna vegni dent an strusch. Les temperaturas maximales e notz, a Samedem fino a 12 Grads, a Misteire de Savognin fino a 15 Grads e de Mustè fino a 12 Grads.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats dal RTR.
1: Ielas quatter, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Las chiases da donas grigiunas stom inquietant refusà u fanzu donas. Il mediator public de las bancas svizzeras ha gitt da pli lavur il 2025. Il besem per sovenir so tecchianina de las chiases de donas grigiunas e gron. Pli che 2000 ufans e donas han cercià e cetà protezione in quellas l'on passà, ai nomen il rapport annual. E per radont 100 ufans e 100 donas n'aia bec chi platz e nina de las chiases de donas en il grigiun. Vitier sa il gron domba d'ufans pretendì blera le vuote sorveianza en las chiases de donas. E quai è una delle ragioni che ha dato il 2025 in minus da 180 mili francs. Buona mai in 2000 esiste un giardino in clienti di banca s'adrizzato l'on passà al mediatore pubblico delle banche svizzere. Quai è circa 100 casi di pli che l'on avanti a nome nel rapporto annual. Se vengono gli clienti e le clienti domandà per vita cuionerie, sco phishing. In tals casen proven criminals, da sa procurales datas d'access da clients e clientes de bancas. Ai fa quattro ronze il domba delles cusseiaziuns der cas da cuiuneria pli che se duble già. Var mincia diejava l'ufante scola in Svizzera avalil de vos on de scola scom memia gref, e 4% eran adipus. De piccola fondazione Promotionsanedat Svizzera registresce l'index de body mass, ne questa lavur anc mai stade usche bassa. De piventions reducesce le surpaise de scolares e scolars, constatesce la fondazione in rapport pubblicia in connex con il jubileum de ventions del proiecte monitoring. La fuschietta del chapit, Mönchs, Gras, Mücke e den Offlucell pli der Sa in Svizzera. Codate Giudeltron, El Fringel, Buchfink, schol Monitoring du Charles del 2025 musse, fatt de la Station Ornithologica Svizzera da Sempach. Il nov numerin, la fuschietta del chapit, profitesce a de dina de plisser facces de guaut in regions pli autes, scrive la Station Ornithologica. E bler su cels passenti an l'invierne in l'Europa entstai de sgulà in il sid.
0: La meteo.
1: Daman avant mezzdì ai anc deg blers nivels, sur mezzdì dati l'ura fase sulle ives pli lunges. Il suenter mezzdì porta novs nivels in qual uradi ed urizzi. La temperatura maximale daman da 12 grads a Cuira ed en l'engiadina tranta 12 e 17 grads.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'alvra che staserà durante l'invierno e diventa di immediato puspea verde.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tal RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verds. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Il magazzin della Cinci, Mardi Saira. Le cese di Duanas in Grigium arrivano al limite. Colomos il rapporto annuale, nous vens le cifre. Al surseso da spel marzo il nuovo direttore de Tourism, Albert Krucker, al nom ed el era più bo chef de marketing a Savognin.
2: Und eigentlich komme ich da an und kann eigentlich dort weiterarbeiten, wo ich aufgehört habe. Naturpark war ein Thema, Origin, Cube war dort, glaube ich, 4 Jahre im Betrieb. Ich kann eigentlich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe.
1: Scuccia, vuole influenzare positivo il turismo in Sursees e Squintel in questa emissione. E già c'è un effetto positivo al ballapest Fabrizio Cavenda, Vella, nel Petersia Club in Gleis, als Bristol Rovers, l'oltre Atlas stagione passata als Pübgers Goals della squadra.
3: Aber klar, es geht stürmen. Wollte ich Ihnen den Play, ich weiß, dass du fahre, den Play Goals, aber nicht in der Perfektion. Du wählst, was ich wollte.
1: Ora si l'accese in Lumnezia in vacanze e l'onzo al quinto un po' da sia prima stagione in Inghilterra e da sia semis professionals. E Guy Parmelin ha incontrato a Berlino a Friedrich Merz, che sia 30 rotter per l'Unione Europea. Ma che cosa mi per temas? Mio nome è Tobia Faler, già vi un'interessante missione ed una pacifica saira. Le cese de Duanas in Grigium deren plenias l'an passò. Ora si scomparì al rapporto annuale, ci muosa quentes Duanas e difens ci em cerciò protezium. L'Alexi Baselgia con i dettagli.
4: Pli che 2.000 ufans e donas han sovniso tec en ina delle cese de Duanas in il Grigium. E per adont 100 ufans e 100 donas naia bec di plaz. Vitier sa il grand ombe d'ufans pretendi blera la vua de surveillanza en le cese de Duanas Grigiunas. E qua è una delle ragioni che ha dato il 2025 in minus di 180 mili francs. Suentre il fieu che ha distrutto una casa di pliras famiglie a Songhai, hanno inschiettato le due persone che volevano scosperire e qua saunas e saldas. Il fieu era rotore la notte passata e cura che il pompiers in stazza lì obbligava la casa completa main. 9 persone sono in trasporto all'ospedale, 2 di quelle sono grave blessure. Buon mai 2.000 esistenti in clienti di banche, a Trizzaz Lompassà, al mediatore pubblico delle banche svizzere. Qua in circa 100 casi di pli che l'on avant, a nome nel rapporto annuale. Svenz an il clienti e le clienti domandà per video cuyunerias, scoffishing. In tals casi in proven criminals, da se procurales datas d'access da clienti e clientes de banca. Aifa 4 onze il domba delle scusseiazions da casa da cuyunaria, pli che se dublegia.
1: Al presidente della Confederazione Guy Parmelin so incontrò a Berlin col cancelliere tudasch Friedrich Merz.
4: In il centro del loro incontro in stades la collaborazione economica, la segirtà europeica e le relazioni della Svizzera con l'Unione Europeica. Suente l'incontro al cancelliere Merz punctua che la Germania e la Svizzera hanno strecchi liomes era per videls 10 milis de confinaris. E domandus paiais profitescien economica main de quai. In una tematica che per tutti era la Svizzera, ha il Parlamento dell'UE discutato. Quel vuol regole più severe per l'import da cial, per uscire proteggere meglio l'industria da cial europeica di imports buon marchiati, per esempio l'or dall'Asia. Le nuove regole dovessero essere in vigore il primo di Fanadur, e dovrebbero anche il consentimento dei paesi con membri dell'UE. La Svizzera aveva adumbato un domanda per un'exception. La Commissione Europea negoziesce il momento di avere 9 contingenti liberi di dazis era con la Svizzera. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO è inquietata quando sperta che le infezioni d'Ebola si derasen in la parte nord-ost della Repubblica Democratica del Congo. El sei fric, preoccupà, ha detto il direttore generale della WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, otze Ginevra. Le cifre attuali indicescen pli che 500 casi suspectus della febbre d'Ebola e 130 mortori supponiz. Vitiers vengono 33 infezioni confermate in un'altra provincia del Congo. La WHO ha forniots ulteriore 6 tonnes material medicinale in il paese.
1: Nus nins del sport, Balapé, el cadre svizzer pel campionati mondiali in America del Nord, es concent.
4: Il trenada Murat Yakin se fida de forzes comprovadas. Uscia fan parte l'equipe il goli Gregor Kobel, il defensor Manuel Akanji ed il capitani Grani Chaka. Era la nova steile Joan Manzambi e della partita. In der Surprise è che Yakin a bec resguada Alvin Sanchez. Per suo entafà il collega Taribe, Christian Fasnacht, parte la squadra nazionale svizzera.
1: Ed ora se ne insegna talas vias e non so dins scuccio che voi in avent quist'evna con la meteo.
0: La meteo.
4: Domau nevant mezzdì a Jank Tech Belers Nivels, sur mezzdì date l'ora fase sulle jives pli lunges. Il suente mezzdì porten novs Nivels in qual uradi ed urizzi. La temperatura maximale de monta des 12 grads a Quira ed en l'engiadina tranta 12 e des 7 grads. Le jiv chied il venerdì e si per il pli sulle jiv. In pa Nivels poi angavai la jiv chien de maun. Las temperaturas van en si, cun fine 22 grads a Schuel e fine 27 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
4: Il pass de l'Alvra, che sta serà durant l'envierne, è diventa d'immediat puspea vert.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Al Sursese è il nuovo direttore del Tourism, ci conosce già il Tourism della Region.
2: Ich bin motiviert, wenn ich etwas bewirken kann und der Region etwas bringen und das weiterentwickeln und sicher auch zum Teil von meinen Ideen umsetzen.
1: Albert Krucker, ein Quinte, ist das Gupprossem in Nuotschalwetze beim Tourism in Sursees ein Pügrand Potenzial. Muso si è plein potenziell euer Balapeist Fabrizio Cavegna da Vella. El giova da spöne stagium scu profi in Inghilterra e l'ho al success sulla piazza.
3: Da vale il trascin club in Inghilterra. E non è chiaro se vos meins che vive il mio sia mios.
1: Da si è prima stagium tels Bristol Rovers ans quinta Fabrizio Cavegna vers la fin dell'emissione. Albert Krucker ist der Spiels Prüms Marz Direktor der Tourism Val Sursees Savognin Bivio SA. Finland passò der Direktor der Tourism der Tavo Klostra und ans der Chef Operativ der Lenk Simmental Tourismus. Cicciales ed in che Direktion ci volesse muovantere il Tourism in Sursees, qual quinto alla Natalia Weber.
5: Scu Direktor der Tourism as in prima linge sgüre da Savarci in una Region Sporge. E co es il nov direttur Albert Krucker clerischem. La Val Sursees es un paquet complet ci ha per min chün qualcosa de bun e de bel.
2: Zente ist sicher der kulturelle Aspekt, auch mit der Sprache, mit der romanischen Kultur. Der andere Punkt ist sicher der sportliche Aspekt, dass wir super Skipisten haben, gut kann Mountainbiken und wandern. Und der dritte Aspekt ist wohl sicher auch, und das ist das Verbindende, unsere schöne Natur, die wir haben.
5: Et auch als Aspekt per il nov direktur Erge da Cugnoscher. Nabe per wie das Prüms per Mais in sie Funktion. En un es la prima volta, c'è Albert Krucker lavura per il Tourism della Region. Del 2013 fin il 2009 der responsabel de Marketing Savognin. Usche profite l'er da qui, c'è certs Thema sun usa, passa vain gianz più tard en c'è dün aktuels.
2: Viele von diesen Projekten, die damals eben lanciert oder angefangen haben, die sind jetzt wieder ein Thema. Und eigentlich komme ich da an und kann eigentlich dort weiterarbeiten, wo ich aufgehört habe. Naturpark war ein Thema, Origin, Cube war dort, glaube ich, 4 Jahre. Im Betrieb gewesen. Jetzt komme ich zurück jetzt mit einem neuen Betreiber. Also, ich kann eigentlich dort weitermachen, wo ich aufgehört habe.
5: Simple meinst in einer anderen Position. Albert Krucker surpille la Position der Tanja Amacher zu dieser Unterschanzdirektur der Tourism. Esser usche lönch in usche einer Position, non es del tuo d'usito. Schalom de 50 ans resta l'ora er usche lönch cusi antizisura, non es gelenche decis. Que depende un po' del avenir.
2: Also ich habe keinen fixen Zeithorizont. Ich bin motiviert, wenn ich etwas bewirken kann und der Region etwas bringen und das weiterentwickeln und sicher auch zum Teil von meinen Ideen umsetzen. Und solange ich das spüre, die Motivation und das Herzblut für den Tourismus, solange bleibe ich.
5: Per il momento è il mince che si motivò e si allegra sulle sfide. Una di quelle sa allora era in la lingua rumenca, con cui c'è viva usa a Savonin. C'è allora una volta tempo per imprendere rumenc, voglia el quae er fir. Actualmente, passante el si è tempo libero però più che gente con fer sport e con la famiglia, scu equilibrio per il dì del lavoro.
1: La Natalia Weber surdet Albert Krucker, ci des de spül Marcel Nov, direktur de Tourism, Val sur Seis Savognin Bivio. L'offensiva turistica in Sursees, in zosa l'offensiva de Balapé, quella è sempre il mistero di Fabrizio Cavegn della Lumnezia. La taceder giova da spe una stagione dels Bristol Rovers in la quarta liga inglese e lo vive il suo semisco profi da Balapé. Fabrizio Cavegn è l'unico profi da Balapé grigiume in Inghilterra ed è insomma l'unico Balapé professionale romenc. Ma ora in match e la Cesa Vella a fare vacanze. E l'ottilo al Giancarlo Candinas fat una visita.
6: Fabrizio Cavegn gaude ad essere puspenega per in pilium temps a casa e la Val Lumnezia. Tocca la finzer cladur o e lo sem patria, no calza ego de in tec al Hotel Moma.
3: Il Hotel Moma dice un to, pensa, in al dimiglia, in sto bumara sez, grat, clar, non è magari comprare in pres, ni te qua, ja, per quei bu, essere li giaus, che godemi ci di.
6: Gude temps con la famiglia, con l'amicia ed è con colleghes. El gidi al babbo in l'uvratori, gidi al per casa, mondi ed a tennis, a svens mondi e l'emera giugs de balapoi del fra e della sora. A claro esi os el temps per marana vos. Sin soia in prima sessione l'Engeltiara tils Bristol Rovers. Soia resumazion.
3: Le mai sono contento, se ci vesi e lanciatemi, ti faccio un conto. Giux, ti fa 15 gol, verso 10, che okay, poi sottoscrivo, che aveva classico stimmo. Vuol dire da pli, arriva da su fa, da pli gol, aver nigine perfetta, tu valde, vuoi coinvolgere.
6: La prima sessione è la tiara moma del Balapoi, nuke le 10 staus, al meer 7 gol de sua equipa.
3: Da balle tra 5 club, e l'ingel tiara, e non mi è chiaro se vos meins che vive il mio siemio. Klar, quel te vedoz, es ein geiler Rea, così si eva propi halt, quae un England, quae to bi api professionale, un tis club, e si grons, quae si bi aca lavoran per quae club, dell'equipe, il staff, et quae dascion quae sentimento, che così son profi, femmo quae.
6: Jeden tom boscioia, che to de di nius senza obstacles e sfides, durant quem primon. Als Bristol Rovers ha in dit steile keur la tabella. Ein stu combatter an contra la relegazione ad è da una midade de trenader. Ad l'umneziande 23 sons a rovantur den vers la fin de la saison è stu prender platz bis events in Bern. Important per Fabrizio Cavegn durant quels moments la comunicazione.
3: Io avessi avuto cosa di nel Davos sentivo al cionè des trainings era cionè per rauso avere club a dire ciò che usa non comunque conoscen safe secondo ven ti bien scheint so deine autos ma rein schon per la prossima stagione non so vince che ti sas ma rein non smar autos quest che ne vitier gli un viern ho capito habe auch und halt mi mentalità sono halt schon el so ten schon sta aus in tech wie laus
6: mo pi presenz so genels bials moments de sui prima stagione tir Bristol. Per esempio, il hat-trick che ha fatto da Biemeun contro Shrewsbury Town ni insomma tutti i gol che sua famiglia ni le amici nel stadion. E c'è che fa effetto con Tenzel, malgrado che la dà in tutto un continuo giugno di altri piccoli di voi 11 vedotti o è venuto tras la sessione senza blessure.
3: Adesso c'è un mero l'uso di voi, tra c'è una scelta che sono deus tracqua senza gronzi in capo, senza proprio ni stiamo clear at che per uscire mera nosque tratisce qua schon grass and faccio un conto in giugno in questa sezione
6: at a Bristol in cui marcau con buon menciunce meli abitons el sid west dell'Engeltiara oi alumnezian e venius in poet in stach
3: voi visite la famiglia leoni la miccia ni e colex lo essens bia el marcau lu mi di seconda gacco sono il marcau che ci cicin conosce gli che vuol in selfie, in autogramma, in curt di scuola. Tra l'altro, in tuo pauci ci voglio fare punti di scuola, se ti ne sta positivo.
6: Se c'è una domanda, che va a vinavon per Fabrizio Cavegn. Tils Bristol Rovers ha un contratto con il 2028. Mo ella edina detg che duess mo esser in a staziun intermediara. Pel moment di el.
3: Sco bella pisch sans mai di quei, io son fei contents leo, aber ci venin, ci bien che sa dio che quei prof sin pass lus und si gira via arz braie.
1: C'è sei content a Bristol, ma er avviert pel prossim pass, dice il ballepeist professionel Fabrizio Cavendavella in Vallomnezia. Ci gioca spö di mena una stagione des Bristol Rovers, Rovers in Inghilterra. Con ello discorria il Giancarlo Candinas, da nostra redazione de Sport. Il Giancarlo è stato con me in il studio. Giancarlo, Fabrizio Cavendavella, non ho detto la contribuzione, schal resta der Bristol o schal müde al club?
6: Nein, le halt Profi, tra, a natural, me lasche le dino, da sche al sevesch, und se c'è de pli, a sche funktionesch al mondo balla poi, ozendi, e la propi tradu nur de der ter, sche al resta, ni sche al mide club.
1: Fabrizio Cavendavella giovi la quarta liga in Gleise, una liga ci des del rest completamente professionella. Tu hast recherchiert ein bisschen über den Rimbomb in der Reit, die du in Inghilterra hast, über Fabrizio Cavendavella.
6: Ja, der Mond der Ballapoi ist groß, der wird geschrieben, viel zu bien über den Ballapoi ist, sehr über Fabrizio Cavendavella. Er ist eine Person, die wir diskutieren, zum Beispiel sein Ex, nicht in Summe, sein Plattform, der Ballapoi, aber auch der Inghilterra, er hat proprio einen Namen, als der was meint. Er ist schon ein bisschen der Mond, der Joga in einer großen Rolle als Plans des Trainer Steve Evans, con cui che lei è stato als Davos Jugs de Campionati Svens in Bern, ha tenuto plirs reports an als Bristol Rovers schon refusato in offerte per Fabrizio Cavendavella, da un'equipe che da della terza liga inglese, le si nominata League One, para e cui è stato Huddersfield Town, in equipe del reminente che deve von Siadons, e una Premier League, la prima liga inglese, plin von San Zeleger che Rotherham United, due da una iada sinel in club che gest venus relegaus della terza liga e la quarta liga, jede den ton pitost che vin scritt in paus in quals forums de fans, pia Fabrizio Cavendavella minche casina persona che vin discutata in forums, sin plataformas, de vin si dire resta a scho les proxime siamnes.
1: Il torneo del Cion Svizzera è quello in tema?
6: Jetzt al det, jetzt è attualmente proprio nicht in tema. Elle sta così, ma klar nu se voin, el balla poi vai magari sperte del di naturalmente tottenor, se lo è i sperte che il torneo lo puoi sperare in Svizzera, den ton attualmente l'es il proprio morder e tra così all'Inghilterra.
1: Al Giancarlo Candinas, sudal balapeis professionel Fabrizio Cavendavella da Vella, ci giova da spune stagione tals Bristol Rovers in la quarta liga inglese. Vus vai su di al magazzin della Cinch, Prisca Bundi è responsabile per contenere l'Alexi Baselgia o Miss Ensemble presentò le novità. Mio nome è Tobia Faler, ci avviso in avanti una divertibile sera con il nostro programma e stai bene. Thank you.

0: Oz es mardi als 19 meč, oz es el di numer 5 del Championati Mundial de Hockey in Svizra. Als Svizra sem gada njol sprims 3 djus e pem ja comencer un po de din semgir del titel. Sul glac em el Svizra per schwas, maer da vos la banda, da vos las kulisse spera quede funktionier per els. Quella confermen erls portrets els filmins, cias vezi la reit ded els. Responsabel pels consignes della nazionale ille reiz sociales impostüt es un engiadinais, Andri Zala. El lavura de spemper ans per la Federation Svizza de Hockey, scu uschenum no Digital Content Producer. Cecil Follow e Scucel Vez al Championati Mondial, su de quello Olandi via Land, discuria con el ir saira, zia vel giödel Svizzers contro la Germania.
1: Andri Zala, dapi 6 ans, figes part alla Federazion de Hockey Svizzera, questo Digital Content Producer. Vus produzis en sesez al content per las reis sociales, muss eis esci in pauetje ca marsche de vos las kulisses, denton concret, cioi ai propi vossa lavur del minchedi.
2: Ma la lavur del minchedi scia nusun con l'equipa nazionale es ter vasta la faina de tot las chosses. Pro la SIF, tocen els arbiters, l'educazion, l'avaina divers temas, che fain e chasun con la nazionale dels omens, dur es simplemente hockey. Se il gran tema es hockey, e c'è ci giro scegliò intorn als giös, e la improvaina propi de transportare emozions, mosar un po' c'è ci giro de vol as culisses, roba c'è els fans angust.
1: Vol dir us esses quasi in tirtems col telefonin in zanua, wie de fotografa, wie de filma.
2: Con la camera, no? Una ter produzione quasi ter professionale. Alla fin col bot, tutto in ordine per una documentazione. Als ultimi 2 anni, dove alle VM hanno fatto una documentazione più lunga. E per cui è una dune con la camera, col telefonin più poco, ma si vede capitare qualcosa interessante, allora basta il telefonin.
1: Quei contegni vengono se capisce se le reti sociali, quei da dina e in mantun commentari, le obbudino ma positivi e negativi come è sentun in quella situazione.
2: Il sport è emozioni e le emozioni sono di tutte le varie, non è di una be positiva. Con questo vivere, quei è semplicemente un scena. Mi c'è tanto, sono i risultati sono positivi, gli ultimi anni alla VM per fortuna sono e allora sto semplicemente leggere e lasciare.
1: Vos vais se capisci in stretch contact con l'equipa, in stretch contact con i giocatori, vasi sto che marcia da vostre culisse in garderoba, c'è sia forse quel speciale che noi, ni els fans, vesen bo.
2: Grazie al speciale, ci non è neanche così speciale. Noi siamo ancora una grande famiglia, siamo lusti in concello, è tutto locale, non è in giù una barriera, è semplicemente tutto insieme, fanno tanto un spruch, un vizio, non è neanche una grande tensione. Questo è il speciale, c'è proprio una grande famiglia.
1: L'atmosfera, come quella, gesto osa di un campionato mondiale da casa.
2: L'atmosfera è super, con la donna è proprio lustig, con questi risultati che avevano è positivo, e non c'è una grande tensione, è adesso qui nel campionato mondiale a casa. Dipende un po' come il turnier va, ma per il momento è tutto positivo.
1: Fusesse stai a plirs campionatis mondials d'Anton Os a casa, a Turitia da Fribourg, con son che o Turitno che la nazionale svizzera da to quels giugs de gruppa, questo non inegada in altra chista, in altra nombra che sul campionati a Stockholm, ni a Helsinki, ni a Copenhagen.
2: Ha es bada che la liot ad a punteres, es vetsa da per tot fans svizzers, mince di, tutte di, e las bada schon, c'è l'interesse è grand, ci desidera un grand evenement, non vanno un po' in più da fare, da più gli occhi ci vengono a visitare, politikers, e se ci gira un po' di più, è nulla, fare di più contenuti per le reti sociali, per dire, c'è un evenement, sarebbe più che faccio l'una volta, in Blair Zond, una volta la carriera, se c'è lanciano iniziare tutto quello che ci desidera intorno per fare buoni contenuti, per più blare gli occhi possibili, e ci gira intorno al hockey svizzero.
1: Vignis è un paueta ruaus, al hotel e Bologna in Avena, qua c'è il liugno che si va a essere treena vos, perché che sai mettere a von, al momento veramente tos che volen, anziché della nazionale svizzera.
2: Ah, questo preciso c'è, è proprio il momento che tutti volen quel ciosso della nazionale svizzera e desde dies lunch per exempel aus juste kun nu wann matter ko dos jös wann du nel jös starts schetje bonure vers mezdi wann a trainer mein du schet dos ur avant in de l'hotel nan nel stadion nel ur tornaine der cho man jan gentar il saire le sotte spür el jö la wann os dos ur stant rein da wann mezdi temp per fare una posetta o ir trainar e quel temp gli ana schon per gincina. Conoscere l'unge dice che è già molto intensivo, ma alla fine si dosevano le mezze, pleine emozioni, e che già da Gerusche, e ci disse che è un po' più duro, con il lui.
1: Un altro spleit, due straisiamnes hockey total.
2: Preciso, sì, hai.
0: Dies Andri Zala, ci lavora della Federazione Svizzera de Hockey, sco producente de Contenies Ilarait, per inglese Digital Content Producer. Gera lavur varò el derciò de mem. L'ura giovane svizzers nempe contra l'austriacs, quel gioco comincia 20 passo le 4.

0: dance, we can dance all night.
1: Che cosa la sera sulla frequenza rumencia? E spera il campione di mondiale di hockey, Oquedo Oz, era in per altre novità, sort del mondo del sport.
2: RTL Sport.
1: Nos cominciamo gli stessi giusto con hockey. Lugano o Enchoz ha annunciato il contratto con il difensore Mirko Müller. Segna prolungia fino alla stagione 2031-32. Il Zurigais del 31 anni giova del 2021 del bianconeri. Il Balapé è il cadre svizzer per il campione di mondiale in America del Nord completo. 26 giovedere, ven per la Svizzera il turnier. La Federazione Svizzera de Balapé ha confermato gli ultimi noms in la Reit. Jair Wawel presentò 14 noms. Tiers sum OSR il goli Yvonne Vogo, als Defensors Aurel Amenda. Et Irai Kümmert, al Center Michael Ebischer, Elsa Tacheders, Dan Doye, C.K. Amduni e Christian Fasnacht. Fasnacht nun ha due anni più tu ciò tirsa nazionale, anzi c'è il turno in novembre per la giusta qualificazione contro la Svizzera e il Kosovo. Tra Amduni non era quel clerce il poggio ver, c'era c'è la svava scerpo in Liam Crujo e da manciato per quello l'intera stagione passata. Al campionato mondiale in Mexico, Canada e del Stedis Unies comincia il 11 giugno e dura fino al 19 luglio. Ed in cima del tennis, il comeback di Carlos Alcaraz a ritardo in avanti, il numero 2 del mondo vava già di giù al French Open, la ragione è una ferita vide il braccio dritto. Ed oggi al dit c'è il mancente air al turnier di Wimbledon, la fin giugno.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cum Patrick Wichert, Belchevoter livet RTR. Trais firmas da fabrica del cartell engiadinais ston definitiva main spajar las multas per part in milliuns. Quai ha decis il giudice federal. Usche valen las sanctions che la Commission de Concurrenza, la VECO, vaiva relascia avant 8 ans. La gruppa Foffa Conrad ha da pajar un cesti da passa 2,4 milliuns francs, la Lazzarini SA un da passa 2 milliuns e la Resgia Koch SA un da passa 180 mila francs. Ons in lunga vaivan plusas firmas da fabrica da l'Engiadina Bassa fat convenias da prejcs ed usche contrafat a la legia da cartels. Allium es nüda tot la chosa tras un whistleblower. A Cuera es dostan plusas organizacions de sport e cultura contra una votaziun consultativa planisada da vart grands projects da fabrica. Per tox füssen tanter otter il masterplan Obreau Dus ed il teatro da la città. In una comunicazione criticescen las organizacions che projects de sport e de cultura nissen usche giovats ora un concel. Una votumazion consultativa scoccia il Parlament pretenda ritardes claramanc las sanazions ci fecen nair da bsön. Il bsön de cetar tet in una casa de donnes in grischun esot. De plü co 2000 donnes ed ufans an cetà protezion l'an passà, ver 100 donnes e 100 ufans nun han gnü plazza. Usche ha un nome in un rapporto annual. Il grand numero di fans ha più avant manà a da più lavoro da ciura. Un dels motivs per cui la casa da donnes ha fatto l'an passà un minus di radont 180 mila francs. El son pitchens ma indispensables, aviöls ed otters impolinaders. In Svizzera des orde quel motiv nir francada e la constituzione la protezione dels aviöls ed otters insects ci impoleschen. Un comité d'apiculturas e d'apiculturs d'organizacions de natura sco er de parlamentarias a per quai lancia oz un'iniziativa del pövel per ils aviöls. Uas ha il comité temp fin in november de ramassar las 100.000 sottoscriptions necessarias. Quai es a stat da mia vart, grazie per terlar RTR ed una bella saira.
2: Che cosa c'è nel rumensch, quarzi avala seis, politik venke ternu sua salura giusta, in grigium is combat dat elektium, et in un per minuz zar comanda Marcus Caduff pala reelektium illa regenza, ed un po' più tard quintens c'è ci vegnozza in telemischium nos coros. Sparesti restas l'andervi, esum al Tobia Faler, ed es già vicinamente una divertabla saira con us.
0: RTL.

0: Vus esse sul program Rumäntsch. Als 14 Gün sum las elecziuns grischumes, occupos vegnan sper l'inter Parlament er als 5 Sez da la Regenza. Quist evna il evne civen presentens mitja di un dels 9 Kandidats. Markus Caduff del Partia del Center, der finuasse commember da la Regenza ed el nisgugent reelet. C'è ci desse a motivazione des metter in cenota a disposizione e c'è ci fissi a planter una reelezium udins dalla Gianna Maria Cantieni.
1: Markus Caduff ha 53 ans e agronom, marido ed ha 2 figlias. El vive a Dommet ed a Morissen in Vallumnezia. Schel vegnes religiös co consiglier governativ, salvans el bugenses departament, quel d'economia pubblica a fatsch sociales. Schel dat in squarta e futur, constatesce el in grand basin quel che pertucce ses departament.
2: L'economia trova si gir innovazione, non sto a mettersi in qualità, non sam bu concurrer con produkts de biomarkau, con produkts de massa, non sto ein ve l'innovazione.
1: Las grandes sfidas, quai che pertuccia l'economia e di turismo e grigion, in tenori consiglier governativ di center.
2: Quai che pertuccia forzas de lavur, nos vain in a sfida il turismo cimere che fec strutturaus fec pign, neu a ca i droas de plei collaborazion, quai si gir sfidas cus vain, che ins javijase che è des forse in certo miglioramento.
1: In general ha il turismo e grigion success. Is giast zwingend tant bitte da tutt'ains di on. Per far fronte a quai, vegin i on passò, sviluppò la strategia da turism, che des augmentar l'attractività di grigion suron a bitte meda stat ad un viern. Cin odi quai schon decenis ed i pari tutt'in a bitte da funzionare in dretsch, lascia Markus Caduff bitte valir.
2: Schuss mir ein Grakwa, ka il well-being, il sektor de sanadat, wain se lenge den Auto, lenge den Abasset, tabau, ki vin tutena, lanciau da quis produks, leo vai os simplo mein kins koordinesche qua meil, kins va comunable mein sil mercau, kins konkurrenzesche po in lauter. Also jeles budjiki scha bege nuot, es il sektor de kultura scha bege beinen qual causa. Nus essen, bu quel ka figiain is produks del canton, nus vain da impuls, nus vain da orientazione, nus vain kun sustegn finanzial promover quels produkts, aber ella lokomotive de vontier sesen auters.
1: In oter grand tema di departament d'economia publica a fatsch sociales, i spazi da ftar pa ivel. La sedien is pensums an prima linge teris vaginadis di Markus Caduff. Kun la leja da promover spazi da ftar pa ivel, feci i cantung d'entant qualche segi possivel.
2: Leo ha dentro il cusail grongi, ci non slain damo in prest, e boa fon perdu, qua che non svesen fa la proposta, qua che fu, qua te leuna deina che fus bien.
1: El fus paia bugendi a pli lienc, che qualche cunzai grand alla fin finale decidia, den tant vali ded acceptar a realizar qua ia scheia. An vista dis proxims 4 ons, vizza Markus Caduff 2 grandes fides che vignen ad occupar.
2: Also in tema che viene occupato su tutti i departamenti si dice la demografia, asco nos va in la demografia che si sviluppa e nias canton qualche conseguenza in extrem biars sectors della politica, quai è in gran tema ed in second tema che viene occupato nos ad ene più fece scoma nos intorno con pregels da natura, quai è si c'è che viene ad ene più virulent.
0: Dis Markus Caduff, ci vules nir reelet ila Regenza Grischuma. Ed a propos combarda d'elezium, l'emission 50-50, qual ausi una collaborazium con Somedia, ed al commenzament dall'emission em tuats respus las listesses des domandas, e che coi se c'è Markus Caduff o respus las domandas dat Andri Franciscus.
3: Il Grischun ha sbassato il PE d'imposte sul 92%. In 4 ans, alla fine della prossima legislatura, è il PE più alto o più basso?
2: Per dettagli, ne ho calaiot, tutta in.
3: C'è da una meldra reggenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fiche differenti?
2: L'importante è che si lavora insieme nel gremi.
3: Il Grischun cresce più plan co autors centuns in Svizzera. Es quai per el un problem o vai a bainu scia?
2: Na, quai vai a bainu scia.
3: Bujar con saides, sci o na?
2: Ja. Yeah.
3: Il Grischun daia una mancanza da spazi d'abitar, da spöls prümst da schner es in vigur una leccia, ci les scioglier quis problem. Basta quella o dovra de più mesures?
2: Dal vart il canton tonge quai a scia.
3: Scobet del traffic public vaina d'una der cien nomna il takt de mezz'ura e quai da per tot in 4 ans a moduna un gevuisch per da per tot o realità.
2: Cred che in sto marasco si sviluppesse. I fa bu sende vole da per tot.
4: E quai un joker?
2: No.
3: Il Grischun ha 11 ospedals. Schis quinte eiramo auters centers da sandà e cliniques, schis rives un bundant quindes, per una populazione de 207.000 personas es quai fitsch bler. Es stesse serar ospedals per edur ils quosts schiona.
2: Nabu sarà in autre purgeida.
3: Pro la regolazione del luf, ha il centun città un buon equilibr o dovra ulteriures mesures?
2: Uns truase un integ de pleimaseres.
3: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa finots, es quen una buona roba o un privel pel Grischun?
2: Io crec chi trovai il ciao gigè il coordinà.
3: L'iniziativa de 10 milions sci o na?
2: In clarna.
0: Marcus Caduf del Partier del Center, Cignis Gugent, re-elet il Regenza Grischuma, elet vegn als 14 giun. Quista evna, elevne civen prigentens, mincia di un dels nov candidats. Torels portreis da quels, as chatta online, synert.ch.

Tres la primavera culcia nel rumensch, o ses bod già la sesi mezz. E dalla mezza vegni mardi ad una l'emischum nos coros. Oz emis insemble las chansums as juvenils dal coro de juvenils.

che cois un dels giavüs ci vegn in telemischum nos coros de dots. Spermusica de pop do quer un per chansums populeres romances ed un lottertum classic. L'emischum nos coros questa saira davent dallas sesimets. Mardi saira als de schnaufmeitsch. Sparesch aveis pasanto un agreabel lurdi. Per mezzo a settembre di radia, già vi in avent una pacifica saira. In avent buon divertimento col programma Rumensch, e ste bene.

0: Nos Cours.
1: Ciao, es sun Yannick Mascos ed in quista emission du diva dals giavüs del Cor de Juvenils Grischun. Nu hem mis in lingia buna musica e speraint cha la plaja era vo.

Ciao ensemble, io sono Mattia Bottoni ed è Chanta Spöver de Jons, il cor de juvenils del Grischun. Sco prossim du dis la canzone Witness. Questa canzone è una delle prime che hanno imparato a cantare col cor e non ti levano ad una delle che cantate durante gli ultimi anni. In tira ad imaint vida tutta mia gioventù ed è sper cella a splage o che bain sco mai.

Ciao insieme, mio nome è Florin Chialüna ed è chant al Cor de Juvenils Grischun. Ed una delle mie canzoni predilette è Curci vain la notte, arrangiata da Cors in Tuor. Con quelle canzoni sono colliate fich fich bleras memorias e ricordanze, e quel toc combinesce quasi due robe che sono fich fichiant, nempe musica da cor e musica da brass.

Nu rivain Planet alla fin da l'emischiun culs giavüs del cor da juvenils grischun. Per nir savair da pü da no, davart nos concerts a Cuera e contorn, ens chattaivat il internet sot Bündner Jugendchor. Flott che voi stat della partida ed abain bot.

0: Il di der RTL.
1: Oz cum Patrick Wichert, belce votet leivet RTR. Treis firmas da fabrica del cartell engiadinais ston definitivamein spajar las multas per part in milliuns. Quai ha decis il giudice federal. Usche valen las sanctions ce la Commission de Concurrenza la VECO vaiva relascià avant 8 ans. La gruppa Foffa Conrad ha da pajar un cestì da passa 2,4 milions francs, la Lazzarini SA un da passa 2 milions e la Resgia Koch SA un da passa 180 mila francs. Ons in lunga vaivan plusas firmas da fabrica da l'Engiadina Bassa fat convenias da prejcs ed usche contrafat alla legge da cartels. Allium es nüda tot la chossa tras un whistleblower. A Cuera es dostan plusas organizacions da sport e cultura contra una votazion consultativa planisada da vart grands progetts da fabrica. Per tox füssen tantra otra il masterplan Obreau Dus ed il teatro da la città. In una comunicazion criticescen las organizacions cia progetts da sport e da cultura nissen usche giovats ora un concel. Una votumazion consultativa scoccia il Parlament pretenda ritardes claramanch las sanazions ci fecen nair da bsön. Il bsön da cetar tet in una casa da donnas in grischun esot. Da plü co 2000 donnas ed ufans an cetà protecziun l'an passà, ver 100 donnas e 100 ufans nun han gnü plazza. Usche ha nom in un rapport annual. Il grand numero d'ufans a plün avant manà a da plü lavur da cura. Un dels motivs per cece la casa da donnas ha fat l'an passà un minus de radont 180 mila francs. Els sunt pitchens ma indispensables, aviöls ed otters impolinaders. In Svizzera des or de quel motiv nir francada i la Constitution la protezion dels aviöls ed otters insects ci impoleschen. Un comité d'apiculturas e d'apiculturs d'organizacions de natura sco er de parlamentarias a per quai lancia oz un'iniziativa del pövel per ils aviöls. Uasa il comité temp fini novembre de ramassar las 100.000 sottoscriptions necessarias. Quai es a stat da mia vart, grazie per terlar RTR ed una bella saira.
0: La saira der RTR. Cun sempre verz, hits e scuvridas, musica non-stop.